che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

facce rosse, la solita cosa che poi mi fotte. Se vuoi farmi male, fanno poi le guance rosse, la solita cosa che poi mi fotte.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Radio Subasio.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il basso, un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Radio Subasio.

E tutti svegli di questa mattina a 5-3 minuti. Buongiorno amici, buongiorno coraggiosi del primissimo mattino da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Questa mattina devo dire avete alzato gli occhi, avete visto la luna piena, la prima luna piena d'autunno, la luna del raccolto, così la chiamano. Dicevo, questa mattina a farmi compagnia nel tragitto per venire in radio, una splendida luna piena e tra una nube e l'altra, devo dire, perché questa mattina da queste parti cielo nuvoloso, aria umida, ha piovuto, ieri 10 gradi, questa mattina ce ne sono 19, ecco, per quanti si fossero lamentati del freddo, dell'aria fredda di ieri, oggi si cambia, via, cambiamento devo dire repentino. Amici, svegli a quest'ora, lo so, molti per motivi lavorativi, che ne so, state viaggiando, siete svegli perché avete intenzione di fare sport. Questa mattina magari vi dedicate a una corsetta oppure a una camminata, magari insieme al pelosetto di casa. Dai, i vostri messaggi mi va di sentirvi in questo venerdì 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali ma anche di testo, e via, dai, che si va a conquistare anche questo 25 settembre.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

0: momenti più belli del 2012 c'era anche questo, Pink insieme a Lily Allen, True Love, su Radio Subasio. Impavidi, coraggiosi del primissimo mattino ci siete, dai, sentiamo i vostri messaggi vocali, il vostro buongiorno. Chi c'è? Al 348 075 8060, se oggi riusciamo questa mattina a far sentire qualcuno.
1: Buongiorno, Radio Subasio, Bob dalla provincia di Rieti.
0: Ciao Bob.
1: Mi trovo sulla destra, una bella luna piena.
0: Hai visto?
1: Mentre sto ascoltando Radio Subasio, la mia radio preferita,
0: sì,
1: dirigendomi verso Roma.
0: Grazie Bob. Ecco, approfitto per ricordarvi di passare parola, amici. Consigliate Radio Subasio ad un amico, che ancora non la conosce. Buongiorno Leo da Roma, direzione Macerata, quindi già in viaggio verso il lavoro, anzi già al lavoro. Gabriele da Campi Bisenzio, stamattina alza taccia per andare nel bosco a cercare i funghi. Beh, buoni.
2: Buongiorno Leo. Buongiorno, sì. Subasiani, Franco D'Anzio.
0: Ciao Franco.
2: Direzione lavoro, Roma. Oggi è l'ultimo giorno della settimana, quindi weekend libero.
0: E vai.
2: Buona giornata a tutti.
0: È il caso di dire Ale. Ne approfitto anche per salutare e dare un abbraccio a tutti coloro che invece questo weekend lavoreranno, ma noi ci siamo a farvi compagnia.
3: Buongiorno, Lina, buongiorno a tutti, da Subasio. Sono Anacleto di Fiumicino.
0: Ciao.
3: Mi trovo qua sull'autostrada direzione Napoli e sto andando in Calabria, Villa San Giovanni,
0: sì,
3: e mia moglie a fare una settimana.
0: Che bello, una settimana di vacanza, però con partenza intelligente anche il 25 settembre, si parte alle 4 del mattino. Buongiorno amici, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. C'è Laura Pausini. Vuoto.

Radio, oggi 25 settembre, giornata mondiale dei sogni, ma non quelli che fai di notte e che magari poi al mattino non ricordi, no, i sogni, quelli che insegui, realizzi oppure che tieni nel cassetto aspettando il momento giusto per tirarli fuori. Oggi giornata mondiale dei sogni che vuole incoraggiare, ispirare persone, famiglie, comunità a realizzare i propri obiettivi, a trasformare le idee in azioni concrete per migliorare il mondo. E allora questa mattina si parla di sogni, amici, i vostri realizzati, da realizzare. 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi anche vocali. Okay.

Ma senti qua chi si è messo insieme, chi ha duettato in questo primissimo autunno 2026. Biagio Antonacci insieme a Safe, la loro novità per la prima volta insieme. Spiritualè su Radio Subasio.

0: Il bandito e il campione Francesco De Gregori su Radio Subasio. Si parla di sogni, sogni realizzati o sogni da realizzare, perché oggi 25 settembre è la giornata mondiale dei sogni. Nelson Mandela per esempio diceva: un vincitore o un sognatore che non si è mai arreso. Oppure prendiamo la frase di Coelho: il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare, di correre il rischio di vivere i propri sogni. Sogni che avete realizzato o sogni che vorreste realizzare. 3 4 8 0 7 5 80 60, i vostri messaggi vocali ma anche di testo. Dai, tra poco vi leggo e vi ascolto. Lui, il cantante dei Maneskin, si è sposato proprio ieri. Auguri, Damiano.
1: Cammino per la mia città ed il vento soffia forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte.

sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Subasio.

0: i fratelli Gallagher, pace fatta, tour fatto, annunciato anche nel 2027, adesso si godono anche un film, un docufilm, e ultimamente anche di moda il loro abbigliamento, il loro modo di proporsi al pubblico, terribile da un punto di vista di fashion, ma va bene così. Allora, su Radio Subasio i vostri messaggi a proposito di oggi 25 settembre, la giornata mondiale dei sogni, sogni realizzati, da realizzare, dai, sentiamo.
1: Buongiorno, sono Stefano.
0: Sì.
1: Io sono sempre stato un gran sognatore, anche se sinceramente i sogni che ho desiderato non si sono avverati, ma la vita è così. Comunque il mio prossimo sogno è quello di poter vedere un mondo meno virtuale, ma più anima, più amore e più presenza.
0: Bello.
1: Di tornare un po' tutti,
0: sì,
1: i bambini, ecco.
0: Eh sì, di giocare un po' di più, insomma, di essere un po' più presenti, anziché lì sul cellulare. Va bene. Carla, l'ultimo sogno realizzato, un roseto in terrazzo, un polmoncino per farfalle, insetti, che bello. E Marina da Roma, un sogno lo sta realizzando. Io e mio marito, scrive, siamo appena partiti per una vacanza in Salento. Buona vacanza. Poi.
2: Buongiorno Vera, sono Valentino da Guidonia, in viaggio verso Torino.
0: Sì.
2: Domani si realizza uno dei miei sogni e incontrerò dal vivo il mio idolo di infanzia Alessandro Del Piero.
0: Uella.
2: Un bacione e buona giornata a tutti i subasiani.
0: Ma certo che sì, ciao Valentino, che bello, è un mito, no? Del Piero, anche per chi non ha fede, insomma, juventina o bianconera. Il cielo su Radio Subasio, Tiro Mancino. Da qui.

te, splendida voce, ma anche non so se splendida in cui Arisa, la notte, splendida voce, ma anche non so se

0: appuntamento con l'informazione, sentiamo le breaking news di TGCOM 24, ma anche previsioni meteo.
1: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una nuova perturbazione ha raggiunto il nostro paese e nel corso della giornata odierna attraverserà la penisola, quindi la giornata inizierà con nuvole quasi dappertutto, poi graduali schiarite nel corso del giorno in gran parte del nord e regioni centrali tirreniche. Nel corso della giornata qualche acquazzone o temporale su Marche, Abruzzo, Molise e gran parte del sud. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime quasi dappertutto in diminuzione. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Del Consiglio dei Ministri al decreto scuola, limite del 30% di studenti in aula che non conoscono l'italiano, corsi obbligatori di lingua per i genitori, stop all'uso del burka e del niqab, chi trasgredisce multe sino a 1.000 euro, evitiamo le classi ghetto, a tutti le stesse opportunità, spiega la Premier Meloni. Netanyahu contro tutti all'Assemblea dell'ONU, il genocidio di Gaza è la bugia del secolo, afferma il Premier israeliano e l'aula si svuota, nel suo intervento da remoto il presidente palestinese Abu Mazen lo accusa di volersi espandere attraverso il progetto coloniale. Fuori del Palazzo di Vetro le proteste pro-PAL, in manette l'attrice Susan Sarandon. La visita di Xi Jinping negli Stati Uniti. Pechino e Washington devono collaborare e coesistere pacificamente, ha dichiarato il presidente cinese, avvertendo però Trump su Taiwan, si opponga all'indipendenza. Sintonia tra i due paesi sull'intelligenza artificiale, annunciato un nuovo accordo sul commercio. Italia e Francia smentiscono ipotetici attacchi russi con droni. L'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA. Il ministro della difesa Crosetto ammonisce, non serve gettare altra benzina sul fuoco. 7 indagati per la morte dell'operaio 22enne precipitato al Colosseo a Roma durante l'allestimento dell'illuminazione. L'accusa è di omicidio colposo. Lunedì sarà affidata l'autopsia. Anfiteatro chiuso sino a domani in segno di lutto. Calcio stasera all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, il primo dei 4 impegni azzurri in Nations League. Il CT Mancini ha ribadito la volontà di rimboccarsi le maniche e riconquistare i tifosi. Dobbiamo giocare bene e fare il risultato, questa è la sola medicina per portare la gente con noi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: www.eni.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Posso fare la domanda del mattino di venerdì mattina delle 6:04? Chi ha vinto il Festival di Sanremo nel 1996? Eccola la risposta.

posso dirlo, tra le canzoni più belle scritte da Ron è questa Vorrei incontrarti fra 100 anni. Ron e Tosca, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo di quell'anno, 30 anni, e si è mantenuta molto molto bene. Buongiorno impavidi, buongiorno coraggiosi del primissimo mattino da Vera Torrisi, da Radio Subasio, 6-8 minuti, dai che oggi si vince facile, intanto perché è venerdì e quindi settimana completamente o quasi completamente alle spalle, ultimo penultimo giorno lavorativo appunto della settimana, ultima penultima sveglia molto presto la mattina. Altra nota positiva, sicuramente sì, la luna piena, avete visto che luna questa mattina, buongiorno alla luna del raccolto. Cos'altro? Oggi 25 settembre la giornata dei mondiale dei sogni da realizzare oppure che avete realizzato, i vostri messaggi al 3480758060. Altra nota positiva, sì, l'ultimo, scusate, il gioco di parole, questa è tutto.

0: chissà, chissà, The Colors su Radio Subasio. Buongiorno impavidi, buongiorno Allello, anzi quasi buonanotte, perché a Napoli dove piove lui ha finito il turno di lavoro e adesso si torna a casa, spero per te con una bella dormita. Ciao Allello. E la foto di una bellissima luna piena tra le nuvole e il messaggio di Mariana, che è già a lavorare ma che ha voluto condividere l'immagine che ha immortalato stamattina alle 4 di una bellissima luna piena. Poi...
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Federico da Viterbo.
0: Ciao.
1: Sto con i miei ragazzi Samuele e Giacomo, stiamo andando verso l'isola d'Elba accompagnati da questa splendida luna per fare un po' di trekking, la traversata di tutta l'isola d'Elba.
0: Oh.
1: La famosa GTE.
0: Allora buona traversata e buona vacanza sudata, si può dire così. Va bene, buon weekend ragazzi. Poi sogni, oggi 25 settembre è la giornata mondiale dei sogni, sogni che avete realizzato, da realizzare. Sentiamo.
2: Buongiorno Vera, da Marco de Palestrina.
0: Ciao Marco.
2: Il mio sogno più grande dopo un lungo percorso di riabilitazione che ho fatto,
0: sì?
2: Era quello di farmi la motocicletta e di ritrovare il mio vecchio lavoro. Adesso mi rimane un sogno del cassetto, quella di trovare una mia compagna ideale per tutta la vita. Ti sto cercando, eh.
0: Ciao, attenta, buongiorno. Fatti trovare, per Marco. Ciao, ciao, buongiorno a te. Poi ancora, dai.
3: Era Fabio dai Castelli, direzione Roma. Per fortuna che è venerdì. Allora, un miliardo di sogni fatti, un miliardo,
0: sì?
3: di sogni non realizzati.
0: Ma
3: 100
0: come?
3: Incubi fatti, un miliardo realizzati. Ciao ragazzi, una buona giornata.
0: Allora Fabio il demotivatore, altri sogni realizzati da realizzare tra poco. 3 4 8 0 7 5 86

ultime ore ha parlato di una poesia, un testo immortale, il Cantico delle Creature di San Francesco, che secondo lui può essere considerato come la prima vera canzone in italiano, grazie a questa sua struttura in strofe, alla musicalità dei versi. Ha detto: una canzone che puoi cantarla con la chitarra, i tamburi, l'orchestra, senza perdere forza più profonda del messaggio, che poi alla fine è la gioia. Ma sentilo, Jovanotti, su Radio Subasio ritorna con un nuovo progetto, una nuova canzone che sentiamo già da qualche giorno su Radio Subasio. Elisa, e questa sua che arriva dall'estremo oriente.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stas-

0: non dormirò, non dormirò e non lo so. Radio Subasio.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
12: E forse l'autunno, la stagione preferita da Cesare Cremonini per farsi ascoltare, eccolo, senza la maschera dell'artista e con l'entusiasmo di un esordiente. Su Radio Subasio, la sua nuova Paparazzi.

0: come va, amici? Coraggiosi del primo mattino, buon venerdì a tutti. Oggi 25 settembre, giornata mondiale dei sogni, quelli insomma che avete realizzato o da realizzare. Dai, sentiamo i vostri
1: Buongiorno,
0: messaggi.
1: Buongiorno Vera, sono Giada da Rimini.
0: Ciao.
1: Il mio sogno nel cassetto è sempre stato quello di avere un cavallo. Quasi alla soglia dei 40 anni l'ho realizzato e ne ho due, salvati ovviamente dal macello. Ciao a tutti.
0: Giada, che preziosa come il nome. Sogno realizzato, fiorista da circa 10 anni ed è la mia passione, scrive Ramona al 348-075-8060. L'ho creato piano piano il mio piccolo mondo. Anche stamattina sono qui allestendo due matrimoni e la stanchezza non si sente affatto. Ciao Ramona. Pietro, sogno quasi realizzato, dice la pensione, da realizzare invece una settimana in America con mia moglie.
2: Ciao Radio Subasio, buongiorno. Sono Chiara dalla provincia di Rieti. Ho appena staccato il turno di lavoro e sto tornando a casa. Il mio sogno più grande, che a breve spero realizzerò, è diventare un militare. Ho il concorso il prossimo mese. Buona giornata a tutti.
0: E allora Chiara, in bocca al lupo grande, dai. 3 4 8 0 7 5 80 60, il bello del vostro venerdì. Sì, oggi è venerdì. E allora il bello di questo 25 settembre, tra poco ancora i vostri messaggi.

su Radio Subasio. Cos'è il bello del vostro venerdì? Dai, i vostri messaggi. Gli ultimi. Nick, dimmi cos'è su Radio Subasio. Cos'è il bello del vostro venerdì? Dai, i vostri messaggi. Gli ultimi.

0: gli auguri che stai aspettando. Il bello del vostro venerdì è ancora.
1: Buongiorno di Subasio, Filippo da Gualdo.
0: Ciao.
1: Il bello del mio venerdì è che oggi pomeriggio iniziano i giochi delle porte. Viva Gualdo e forza San Martino!
0: E dai, forza a tutte le porte!
2: Buongiorno Radio Subasio e buongiorno a tutti i subasiani. Il bello del mio venerdì? Che oggi si parte, weekend a Sperlonga!
0: Bello!
2: Ciao! Radio Subasio!
0: Ecco, ha fatto tutto lei. Andiamo con la canzone.
3: I'm waiting now, saving all my precious time.

0: Vera Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG con 24 minuto alle 7.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Netanyahu sfida le Nazioni Unite. A Gaza nessun genocidio, è la menzogna del secolo. Il premier israeliano rivendica la risposta agli attacchi del 7 ottobre. L'aula si svuota. Fuori del palazzo di vetro accese proteste pro-Pal. Il presidente palestinese Abu Mazen intervenuto all'assemblea da remoto accusa: la pulizia etnica minaccia il mio popolo. Trump e Xi Jinping alla cena di Stato alla Casa Bianca. Fatta la storia, nuovo modello di convivenza, dichiarano. Sintonia dei due leader sull'intelligenza artificiale, ma alte di Pechino su Taiwan. Washington deve opporsi in modo esplicito all'indipendenza. Il presidente cinese annuncia un nuovo accordo commerciale. Droni russi su Kiev, ci sono vittime. Il presidente francese Macron sugli attacchi ibridi avverte. Mosca può mobilitare sino a 300.000 uomini. A New York incontro tra Dmitry, Steve Witkoff e Kushner. Disco verde del governo al decreto scuola. In classe tetto del 30% per gli alunni stranieri che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori gratuiti per i genitori per imparare la nostra lingua. Divieto di burka e niqab all'interno degli istituti. Sanzioni sino a 1.000 euro per chi trasgredisce. La morte al Colosseo di Andrea Moretti. Ci sono 7 indagati accusati di omicidio colposo. Una telecamera ha ripreso il momento in cui l'operaio 22enne è precipitato mentre lavorava l'anfiteatro. In segno di lutto il sito resta chiuso sino a domani. Calcio Nations League, stasera Italia-Belgio all'Olimpico di Roma. Il CT Mancini determinato a riconquistare i tifosi delusi. Dobbiamo giocare bene e fare il risultato, questa è la sola medicina. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 Torino-Trieste, traffico rallentato tra Dalmine e Cavenago verso il capoluogo piemontese. Sulla stessa autostrada è segnalata una perdita di carico tra Bergamo e Dalmine in direzione Milano. Lungo la 10 Genova-Ventimiglia, traffico rallentato tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce sono segnalati cantieri tra Masone e Ovada. Sempre per cantieri, ma sulla A13 Bologna-Padova, coda tra Boare e Rovigo verso il capoluogo emiliano. Sulla 1 coda per traffico tra Torrenova e il bivio di Ramazzone Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo si resta in coda tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est della capitale. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
6: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
8: Papà!
7: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
11: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: 2 verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
16: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
20: Prontissimi anche questa mattina, tutti in piedi alle 7 e 6 minuti. Buongiorno su Radio Subasio, sono Gianluca Giurato. Iniziamo veramente con una canzone bellissima dal 1983, Billy Idol, Flash for Fantasy.

0: Flash for Fantasy, canzone bellissima di Billy Idol 1983. Dite la verità, siete andati a cercare con il telefono le foto di Billy Idol di oggi? Io l'ho fatto, no? Perché quando c'è un personaggio così leggendario, veramente, che tu ti ricordi da giovane con quei capelli sparati, biondi, no? In aria, la prima cosa che fai è pensare: ma ce li avrà ancora quei capelli? Ma come sarà? Ecco, sono andato a vedere, tutto sommato, per la vita che ha fatto, perché insomma è un altro di quelli che non si è risparmiato assolutamente nulla. Oh, è messo bene, è messo benissimo. Certe volte veramente alcuni personaggi hanno una resistenza incredibile, o forse è proprio quello il loro segreto, chi lo sa. Intanto buongiorno, qual è il vostro di segreto per essere belli attivi alle 7:11, magari attivi chissà da quante ore, perché ci sono amici che si sono svegliati molto presto, anche insieme a Radio Subasio, insieme a Tutti Svegli con Vera Torrisi, e sono qui adesso tutti in piedi a seguirci fino alle 10 con tante cose da fare anche stamattina. Oggi poi è venerdì, l'ultimo nostro appuntamento della settimana, c'è un po' l'euforia, no? Del profumo del weekend che già si sente, soprattutto del fatto che molti di voi si divertono anche a cantare intorno alle 8:50, quindi iniziate a riscaldare l'ugola, perché tra poco, ma non adesso, e attenzione, tra poco ci divertiremo anche con quello. Ora lasciamo cantare chi lo fa di mestiere, Alessandra Amoroso, prima dell'appuntamento con l'oroscopo su Radio Subasio, torna con una canzone di qualche anno fa, si chiama Amore Puro.
1: Puro amore mio, sepolto da mille valanghe, ho smarrito la felicità.

Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Mercurio è in opposizione a Saturno. Se qualcuno ci domanda più precisione, rispondiamo con dati concreti, rafforzando la nostra posizione. Chi ci incontra oggi se ne va con un'idea diversa da quella con cui è arrivato, nel bene o nel male, impegniamoci. Toro, oggi ci si richiede più attenzione. La mente vaga e facciamo fatica a concentrarci sui compiti. Rimandiamo decisioni importanti a momenti migliori. Qualche ostacolo rallenta i progetti. Non forziamo le situazioni, lasciamo che il tempo faccia il suo corso. Gemelli, la concentrazione scappa via. Saltiamo da un pensiero all'altro come pulci senza trovare un punto fermo. Accettiamo questo caos mentale. Sul lavoro andiamo avanti come possiamo. Quando la mente non collabora, è inutile pretendere miracoli. Cancro, oscilliamo fra momenti di ottimismo e fasi in cui Mercurio ci mette i bastoni fra le ruote, con piccoli intoppi comunicativi da gestire con calma. Teniamo l'umore stabile, senza farci trascinare dalle oscillazioni esterne. La centratura è la nostra ancora. Leone, ogni iniziativa oggi prende il volo grazie al sostegno di Giove nel segno. La fortuna ci accompagna e premia la nostra voglia di fare. Accogliamo una proposta di collaborazione inaspettata. Il nostro valore viene finalmente premiato dai soci. Vergine, la luna in quadratura da Sagittario crea una sensazione di urgenza che può indurre all'errore. La fretta degli altri contrasta con il nostro ritmo. Non è proprio il caso ora di improvvisare, ma di applicare con rigore le procedure. Che conosciamo bene. Bilancia. Mercurio opposto a Saturno soppesa ogni promessa. Lo spazio fra l'ottimismo di oggi e la firma di domani è dove capitano gli errori. Calibriamo ogni parola. Un superiore sembra irraggiungibile. Non insistiamo, aspettiamo il momento opportuno e riproponiamo lunedì. Scorpione. Ottimismo concreto, non quello fumoso. Sentiamo che la direzione è giusta e che le energie investite stanno per dare un ritorno tangibile. Venere congiunta continua a lavorare sulle relazioni. Un rapporto che sembrava raffreddato si scalda di nuovo. Sagittario. Venerdì poco significativo sul piano sentimentale. Non riusciamo a esprimere le nostre emozioni. Ci vorrebbe un piccolo sforzo in più. Il picco della luna nel segno coincide con il trigono a Giove. Identità ed espansione nello stesso giorno. Capricorno. Venere in sestile porta supporto in una giornata impegnativa. Con Marte sempre ostile, la sera è l'ideale per ricaricare le energie con chi ci vuole bene. Qualcuno mette in discussione un nostro schema operativo consolidato. La risposta è nei risultati concreti. Acquario. Urano in trigono dai Gemelli accende un lampo di genio. Risolviamo un problema logistico che bloccava il lavoro di un intero gruppo di persone. Festeggiamo un successo, anche solo parziale, con chi ha creduto in noi sin dall'inizio. Non sottovalutiamoci. Finiamo con i Pesci. Sul fronte economico arriva una notizia da seguire, che vuole un piccolo aggiustamento, gestibile con lucidità in poco tempo e senza danni. Secondo giorno con la luna quadrata dal Sagittario, la tensione non è insormontabile, ma richiede pazienza. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Negramaro, meraviglioso su Radio Subasio. Meraviglioso il fatto che stamattina le temperature siano un pochino più alte, dai, perché ieri era veramente quasi inverno in alcune città, devo dire. Oggi sono risalite le temperature e durante il giorno farà meno caldo, quindi c'è un po' un bilanciamento. Vediamo però il nostro giretto a quest'ora di quelle che sono appunto le principali città italiane, partendo dalla capitale. A Roma adesso ci sono 19 gradi, per esempio, 17 a Milano, 19 a Napoli, a Torino ne abbiamo solo 15 invece, 19 gradi a Genova e 16 a Venezia, 16 gradi anche a Bologna. Firenze per esempio rispetto a ieri vede un salto di 6 gradi, oggi ce ne sono 17, ieri 11, 20 gradi a Palermo, 19 ad Ancona, 14 gradi a Perugia, comunque più caldo di ieri. Anche l'Aquila rispetto ai 6 o 7 di ieri, mi pare oggi ne ha 10 gradi all'Aquila, 18 a Bari e 20 a Cagliari. Adesso invece altri numeri, sono quelli delle candeline da spegnere per i vostri cari che festeggiano appunto il compleanno. Voi fate gli auguri scritti adesso, li leggiamo tra poco. 348 075 80 60.

Ma che to di caffà, però è bello dirli, no? È bello fare gli auguri quando è il giorno del compleanno. Voi lo fate su Radio Subasio tutte le mattine con i vostri messaggi. Partiamo con la carrellata di messaggi. Allora, Jessica scrive: con le mie colleghe vorremmo fare gli auguri ad Ada, che oggi compie gli anni, una grandissima donna. Auguri Ada. Buon compleanno Moira, vorrei dirti tante cose belle, cara. Lo scriveremo da Sabaudia. Hai riassunto benissimo, insomma, nel tuo messaggio quello che vorresti dirle. Tanti auguri di buon compleanno a Martina di Roma, con una persona speciale che oggi compie 34 anni. Ti auguro una giornata meravigliosa. Tanti auguri alla nostra Miss Sorriso, Beatrice, per i suoi 11 anni. Ti vogliamo un mondo di bene, mamma, papà e Leonardo. Ancora auguri a mia figlia Nicole, che oggi compie 26 anni. Auguri da mamma Robby, papà Manlio e dai fratelli Mattia, Nicolò, Giada e Michael. E poi auguri al nostro Botte da tutto il Piumino 14 di Case Nuove e soprattutto a chi ti sopporta. E poi ancora buongiorno, vorrei fare gli auguri alla mia carissima amica Fabiola, che oggi salta nel sesto decennio. Lara d'Ancona. Allora Fabiola, questo chiaramente è un compleanno importante, ma festeggiato alla grande con tutte le persone care. Auguroni, tantissimi auguri alla gioia della nostra vita. Auguri Nina per i tuoi 9 anni, mamma, papà e Filippo. E ancora buon compleanno a Marica per i suoi 17 anni da zia Monia, e ricorda: dove c'è sempre il sole lì c'è lei. Tantissimi auguri di buon compleanno a mamma Manu per i suoi primi 50 anni, anche questo è un compleanno importante, da suo marito e i suoi 4 bambini. 4, ti amiamo, grazie per tutto quello che fai per noi. Auguri davvero a tutti quanti amici, anche a tutti quelli che non riesco a salutare per mancanza di tempo, però veramente leggiamo i vostri messaggi tutti. Facciamo gli auguri a Zucchero, che compie 71 anni. Questa è Donne.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray!
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.

Le 7:42 in questo istante, i bambini stanno andando a scuola in questo momento, siete in macchina, in pulmino, magari qualcuno va a piedi, però ascolta lo stesso Radio Subasio grazie all'app sul cellulare dei propri genitori. E allora, cari bambini, per voi stamattina la materia, lo sapete, è ricreazione in realtà, perché il venerdì non abbiamo proprio una materia specifica, ma ci divertiamo insieme, già si sente un po' il profumo del fine settimana. Ricreazione che facciamo con voi oggi con il gioco del chi l'ha detto. Praticamente consiste in questo, insomma, se ci avete seguito anche negli anni precedenti, cari bambini, lo sapete, io vi dico una frase e voi mi dovete dire chi ha detto questa frase. E questa sicuramente la conoscete bene, perché è Hakuna Matata. Chi è che l'ha detto? Hakuna Matata? Dai, dai, che lo sapete, me lo dite con un messaggio vocale al 348 075 80 60, anche perché appunto tra pochissimo sentiremo alcuni di voi e quindi faremo anche stamattina il giretto nelle scuole d'Italia, come sempre qui su Radio Subasio. Chi l'ha detto? La frase in questione è Hakuna Matata. Voglio sapere il nome dei due personaggi appunto che hanno detto questa frase. Intanto Tiziano Ferro, Perdono su

0: Oggi è venerdì e su Radio Subasio anticipiamo la ricreazione alle 7.55 e la ricreazione significa giocare con chi l'ha detto stamattina, chi ha detto Hakuna Matata. Bravissimi bambini, avete indovinato tutti.
1: Ciao Gianluca, sono Edoardo da Roma e per me la risposta è Timone e Pumba. Ciao Gianluca.
0: Bravissimo Edoardo, sono proprio Timone e Pumba.
2: Ciao Radio Subasio, sono Giacomo d'Assisi.
0: Ciao.
2: Hakuna Matata,
0: sì,
2: l'ha detto Pumba del Re Leone.
0: Ah.
2: Hakuna Matata, senza frenesi.
0: Fantastico.
2: Hakuna Matata.
0: Ma sei veramente fantastico. Hakuna Matata significa appunto letteralmente non ci sono problemi, oppure senza pensieri in lingua swahili, e la frase è diventata famosa in tutto il mondo nel 94 grazie al film Disney Il Re Leone.
3: Ciao Radio Subasio, sono Ginevra da Bologna.
0: Ciao.
3: I due personaggi che hanno detto Hakuna Matata sono Timon e Pumba.
0: Brava Ginevra.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao, bravissima. Sentiamo un altro messaggio. Chi c'è stamattina?
4: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
4: La frase Hakuna Matata la dicono Timon e Pumba.
0: Sì.
4: Sono un sorricato e un facocero.
0: Mamma mia.
4: Da mamma Elia. Ciao Radio Subasio.
0: Brava mamma, ma bravo soprattutto Elia. Addirittura ci ha detto anche che animali sono. Questa tra l'altro è una locuzione molto comune in Africa centro-orientale, in particolare in Kenya e Tanzania appunto. Viene usata per assicurare, come abbiamo detto, per dire che va tutto bene. Come stamattina?
5: Cara Radio Subasio, siamo Giulia e Diego da Chesina Ozzanese.
0: Sì.
5: E la frase la dicono,
0: sì,
5: Timone e Pumba.
0: Bravissimi.
5: Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao ragazzi, buona giornata a scuola. L'ultimo messaggio, dai, chi c'è?
6: Ciao Radio Subasio, sono Alessia da Sassari.
0: Ciao.
6: Hakuna Matata l'hanno detto Timon e Pumba.
0: Sì, brava.
6: Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Alessia, ciao a tutti bambini. Buona giornata a scuola, buon weekend. Ci sentiamo lunedì mattina.

0: Taylor Swift su Radio Subasio ci porta l'informazione. Breaking news di TGcom 24, sono le 8.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola. Limite del 30% di studenti in aula che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua gratuiti per i genitori. Stop all'uso del burka e del niqab. Chi trasgredisce multe sino a 1000 euro. Evitiamo le classi ghetto, spiega la Premier Meloni. Netanyahu contro tutti all'Assemblea ONU. Il genocidio di Gaza è la bugia del secolo, afferma il premier israeliano, e l'aula si svuota. Nel suo intervento da remoto il presidente palestinese Abu Mazen lo accusa di volersi espandere attraverso il progetto coloniale. Fuori del Palazzo di Vetro le proteste pro-Pal. La visita di Xi Jinping negli Stati Uniti. Pechino e Washington devono collaborare e coesistere pacificamente, ha dichiarato il presidente cinese, avvertendo però Trump su Taiwan. Si opponga all'indipendenza. Sintonia tra i due paesi sull'intelligenza artificiale. Annunciato un nuovo accordo sul commercio. Italia e Francia smentiscono ipotetici attacchi russi con droni. L'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA. Il ministro della difesa Crosetto ammonisce: non serve gettare altra benzina sul fuoco. 7 indagati per la morte dell'operaio 22enne precipitato al Colosseo a Roma durante l'allestimento dell'illuminazione. L'accusa è di omicidio colposo. Lunedì sarà affidata l'autopsia. Anfiteatro chiuso sino a domani in segno di lutto. Calcio stasera all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, il primo dei 4 impegni azzurri in Nations League. Il CT Mancini vuole riconquistare i tifosi. Dobbiamo giocare bene e fare risultato. Questa è la sola medicina per portare la gente con noi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A21 Torino-Brescia si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra il bivio A4 e Brescia Sud in direzione Torino. Sulla A12 raccordo per Livorno, code al casello per lavori alla barriera di Livorno procedendo in direzione della Genova-Rosignano. Sulla A4 Milano-Brescia si resta in coda allo svincolo di Bergamo provenendo da Milano. Code sulla A10 dei Fiori per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 in direzione Genova. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, incolonnamenti tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze. Infine sulla statale 16 Adriatica si procede a rilento per un incidente a Bari in direzione Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
9: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani.
11: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Cif, un solo spray. Cif, e tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
16: Yuhu! C'è nessuno?
17: Yeah! Uno c'è!
16: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
17: Piacere! Calciolone!
16: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
17: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
21: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale 4x80 grammi Atena, scontato del 35% a 2,19 euro.
22: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
23: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
22: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
24: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
0: Prontissimi, sono le 8 e 7 minuti, un'altra ora insieme, questa è Radio Subasio, io sono Gianluca Giurato e c'è un'altra collection che apre appunto la seconda ora di Tutti in Piedi, quella di Adriano Celentano, l'emozione non ha voce.

L'emozione non a voce, Adriano Celentano su Radio Subasio. Era il 1999 quando usciva quest'album di grandissimo successo per il Super Molleggiato. Adesso noi invece vediamo altre due date che riguardano appunto questa giornata del 25 settembre. Due anni molto importanti per due eventi emozionanti, appunto, giusto per stare in tema col titolo della canzone di Adriano Celentano. Andiamo al 2003, quando Amina Lawal, vi ricorderete, condannata a morte mediante lapidazione nel marzo dell'anno precedente, nel 2002, per adulterio, viene assolta dalla Corte d'Appello della Nigeria. In suo favore si erano mobilitati i mezzi di stampa di tutto il mondo e le associazioni per i diritti umani, che hanno funzionato in questo caso. È stata veramente una vicenda molto molto emozionante e toccante. Andiamo al 2005, quindi un salto di appena due anni. Terzo nel Gran Premio del Brasile, Fernando Alonso conquista il titolo mondiale di Formula 1 di automobilismo, diventando a 24 anni il più giovane pilota a vincere il titolo, e questo accadeva 21 anni fa. Insomma, oggi abbiamo chiaramente tante speranze e tanti bravissimi giovani piloti, uno in modo particolare, ma adesso insomma non mi soffermo su questo. Però ecco, a proposito di emozioni, c'è stato un evento nella vostra vita che riguarda appunto una gara sportiva, oppure ecco un evento come quello di Amina che vi ha emozionato in modo particolare, quello che proprio vi ricordate di più, che vi ha fatto commuovere, che vi ha fatto piangere di gioia? Ecco, perché in questo caso parliamo di lacrime di gioia, non di lacrime tristi, di quelle che appunto scendono purtroppo per eventi che non sono molto piacevoli. Parliamo di un evento di qualsiasi natura, sportivo, canoro, quello che volete, insomma, anche appunto la vittoria di un vostro beniamino della musica a un evento importante, qualcosa del genere, che vi ha fatto proprio battere il cuore e vi ha fatto scendere le lacrimucce. Raccontatecelo con un messaggio, se vi va, al 348 075 8060. Magari qualcuno ha pianto anche per loro, per Alfa e Gigi D'Alessio. Una

Salirò di Daniele Silvestri su Radio Subasio. Sono le 8:20, è proprio l'orario giusto questo per mandarci un vocale. Voi direte perché proprio alle 8:20? Perché alle 8:30 c'è il voice box, quindi a quest'ora se voi mandate un vocale dicendoci come vi chiamate, da dove ci ascoltate, che canzone volete sentire, beh, potreste essere proprio voi protagonisti stamattina del voice box, quindi ascoltare la vostra canzone e annunciarla direttamente voi con la vostra voce grazie al vostro vocale. Li aspettiamo adesso i messaggi al 348 075 80 60.

0: Che tesoro che sei, c'era Antonello Venditti su Radio Subasio. Stiamo parlando di eventi che ci hanno commosso, che ci hanno fatto piangere, ma in senso positivo davvero. Ce ne state segnalando tantissimi e molti, immaginate, sono eventi di tipo sportivo, ma non solo, anche proprio eventi che ci hanno emozionato a livello umano.
1: Ciao Gianluca, ciao Radio Subasio, sono Eliana da Bergamo.
0: Ciao Eliana.
1: Un ricordo speciale che ho nel cuore, mm-hmm, è la finale degli europei di calcio dell'Italia.
0: Sì.
1: E l'abbraccio tra Gianluca Vialli e Mancini.
0: Certo.
1: È stato davvero emozionante vedere come l'amicizia di due uomini, mm-hmm, li ha tenuti uniti sia nella vita che nello sport.
0: Certo.
1: Veramente emozionante.
0: Molto emozionante.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te, cara. Tra l'altro facciamolo in bocca al lupo a Roberto Mancini e alla nostra nazionale che debutterà, insomma, con questa nuova veste. Speriamo veramente in benissimo.

0: scarica i video dei gattini. Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa!
10: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
12: Yuhu! C'è nessuno!
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calciolone!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Ofileni.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
4: Voice Box.
5: Voice Box.
4: La tua voce su Radio Subasia.
6: Buongiorno Gianluca, sono Roberta, sto andando al lavoro, siamo da Roma e questa mattina mi farebbe tanto piacere ascoltare 10 ragazze di Lucio Battisti. Una buona giornata a tutti i radioascoltatori.

0: 10 ragazze, Lucio Battisti su Radio Subasio, grazie a una ragazza invece che Roberta di Roma che ce l'ha richiesta, veramente ci ha dato una bella carica. Roberta ci ha fatto riascoltare un pezzo, come si dice, una pietra miliare della musica italiana, grazie a te. Ma adesso ne ascolteremo altre di canzoni, ma a cantare sarete voi. Ebbene sì, è venerdì, sono le 8:40, avete riscaldato un po' le vostre corde vocali, dai, non cantate a freddo, fate qualche vocalizzo e poi datemi una prova della vostra bravura, o anche no, insomma, nel senso che qua non è che stiamo a vedere quanto siete bravi, ci vogliamo soprattutto divertire insieme. Cantate un pezzettino piccolino, mi raccomando, pochi secondi, di una canzone che vi piace con un messaggio vocale e poi mandatecelo, anzi insomma è una cosa che si fa in contemporanea tenendo premuto il tasto lì su WhatsApp o su Telegram. Vocali al 348 075 80 60, cantate, tra un po' sentiremo i nostri canterini del venerdì come sempre su Radio Subasio. Intanto lasciamo farlo a lui che lo fa benissimo, Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: Ebbene sì, sono le 8.52. Abbiamo scelto alcuni di voi, tanti hanno cantato stamattina, come sempre, come accade il venerdì. Sentiamo le vostre performance.
1: Sai.

0: Ciao Radio Subasio, sono Rosaria e chiamo da Palermo.
1: Ciao.
0: Nonostante sto registrando, mi sono emozionato ugualmente.
1: E ci hai fatto emozionare, Rosaria, grazie per questo ricordo bellissimo di Ornella Vanoni, che tra l'altro abbiamo celebrato qualche giorno fa per il suo compleanno con una grande anteprima qui su Radio Subasio. Grazie mille. Sentiamo chi c'è.
2: Sono Elena da Morigone.
1: Ciao.
2: La

0: sempre più.
1: Mamma mia, molto brava anche tu, grazie mille. Sentiamo chi c'è.
2: Ti voglio bene assai.
1: E vai.
2: Ma tanto tanto bene assai. E no che te ormai. Che scioglio sangue dintre bene assai.
1: Che ugola!
2: Buongiorno Radio Subasio!
1: Buongiorno, questa era Caruso ovviamente, più nella... Che ugola!
2: Buongiorno Radio Subasio!
1: Buongiorno, questa era Caruso ovviamente,

0: dentro, consuma, poi va. Non lo so.
1: Neanch'io.
0: Che faccio qui? Esco un po'.
1: Esci.
0: Ciao, Radio Subasio, un saluto a Nicola da Gualdo Tadino.
1: Grazie Nicola per la simpatia. Sentiamo chi c'è.
2: Io non ti ho detto mai i miei problemi senza te.
1: Si chiamano guai.
2: Ed è per questo che mi vedo fare il duro.
1: Già.
2: In mezzo al mondo.
1: Per sentirmi più sicuro.
2: Ciao, Katia e Monia.
1: Bravissime Katia e Monia, ma bravissimi tutti. I canterini tornano venerdì prossimo.

0: La canzone che nel 1997 ha dato la popolarità mondiale a Natalie Imbruglia si chiama Torn su Radio Subasio, e con lei che arriviamo all'appuntamento con l'informazione nei breaking news di TGcom 24. Mancano 2 minuti alle 9.
1: Buongiorno da Ester Ruletto. Disco verde del governo al decreto scuola. In classe tetto del 30% per gli alunni stranieri che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori gratuiti per i genitori per imparare la nostra lingua. Divieto di burka e niqab all'interno degli istituti. Sanzioni sino a 1000 euro per chi trasgredisce. Donald Trump e Xi Jinping alla cena di gala alla Casa Bianca ostentano amicizia.

0: Fatta la storia, nuovo modello di convivenza, dichiarano. Sintonia dei due leader sull'intelligenza artificiale, ma alte del presidente cinese su Taiwan. Washington deve opporsi in modo esplicito all'indipendenza dell'isola. Netanyahu sfida le Nazioni Unite. A Gaza nessun genocidio. Il premier israeliano rivendica la risposta militare agli attacchi del 7 ottobre 2023. L'aula si svuota. Fuori del palazzo di vetro accese proteste pro-PAL. La polizia ha arrestato 100 dimostranti, tra cui l'attrice Susan Sarandon. L'allerta della CIA su possibili attacchi russi con droni contro l'Italia non trova conferma, tranquillizza Guido Crosetto, in merito alla pubblicazione sul quotidiano spagnolo El Mundo di piani anche contro Spagna e Francia. Non gettiamo altra benzina sul fuoco, ammonisce il ministro della Difesa. Il parco del Colosseo resterà chiuso sino a domani in segno di lutto dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato da un'impalcatura durante lavori notturni di illuminazione. La procura capitolina ha iscritto nel registro degli indagati 7 persone accusate di omicidio colposo. Calcio, Nations League, stasera Italia-Belgio all'Olimpico di Roma. Un nuovo debutto per il CT Mancini, determinato a riconquistare i tifosi delusi. Dobbiamo giocare bene e fare risultato. Questa è la sola medicina. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Schiarite su Alpi orientali, Friuli, Venezia, Giulia, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Nuvoloso altrove con rovesci e temporali al sud, qualche residua pioggia su Abruzzo e Molise. Nel corso della giornata graduali schiarite al nord-ovest e sul medio adriatico, piogge e temporali su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia meridionale. Brevi rovesci anche nel basso Lazio, temperature massime in calo, più marcato nelle regioni adriatiche. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
5: Radio Subasio. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Eccoci qua, sono le 9:04, ancora buongiorno da Gianluca Giurato, venerdì 25 settembre, siamo all'ultima ora di Tutti in Piedi, che inizia con un grande pezzo dei Dire Straits, siamo al 1980, Romeo and Juliet.

Ciao Laura Pausini su Radio Subasio. Ciao Laura, adesso invece voglio salutare qualcuno di voi, lo saluteremo tra poco in diretta, un ascoltatore o un'ascoltatrice, perché appunto chi sarà veloce a indovinare questa canzone parlerà qui proprio su Radio Subasio, scambieremo due chiacchiere insieme. Che cosa dovete fare? Dovete innanzitutto ascoltare le indicazioni che vi do e poi ascoltare con attenzione la clip che abbiamo mostrificato, quindi la canzone la sentite in versione un po' diversa, diciamo un po' deformata, mostrificata, però sta a voi indovinarla, non è difficile. Parliamo di una band, un gruppo rock italiano molto molto amato che si è formato a Milano praticamente all'inizio di questo millennio. Il leader cantante scrive tante belle canzoni, tra cui questa. Questo è stato un album di enorme successo. Pensate che la canzone che dovete indovinare è stato il settimo estratto da quest'album qui, che è di 15 anni fa, quindi 7 singoli estratti vuol dire veramente disco stravenduto, straascoltato, straamato da tutti quanti i fan. È una canzone che parla, allora nel titolo io adesso non sto a spiegarvi il significato, vi agevolo un po' nell'identificazione proprio del titolo, parla di qualcosa che calpestiamo normalmente, che però in questo caso se calpesti in qualche modo si spappola, si rompe, sporca tutto di rosso. Avete capito di cosa sto parlando? Dai, ascoltate anche la clip e poi la clip mostrificata e poi mandate un messaggio vocale con la soluzione, anche perché, ripeto, se sarete veloci verrete in diretta con noi. Dite anche il vostro nome e da dove ci ascoltate al 348 075 80 60.

0: Già più bella cosa non c'è. Non c'è più bella cosa magari in una giornata di sole che farsi una bella passeggiata al mare, oppure insomma, visto che il tempo lo permette, di fare un bel bagno ancora. Andiamo veramente in un posto bellissimo. Si chiama la Perla dell'Adriatico, questo è l'appellativo di Sirolo, e a Sirolo c'è Mary. Buongiorno.
1: Buongiorno amici di Radio Subasio, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Allora Mary, tu che stai facendo in questo momento? Non mi dire che sei al mare.
1: In questo momento sto lavorando, ma più tardi sicuramente andrò.
0: Ecco, invidia, perché insomma tu vai in un mare bellissimo, le pendici del Conero, che è quello di Sirolo, e adesso invece stai lavorando, che fai?
1: Lavoro come cameriera in un bar nella piazza di Sirolo al centro, la gelateria del Conero, anzi approfitto per salutare le colleghe.
0: Sì, siete tutte donne?
1: Sì,
0: tutte donne. E allora, se ci sono le colleghe, se ci stanno ascoltando, fatevi sentire con un bell'urlo, dai, 1, 2, 3.
1: Sto scappate, non ne vedo più.
0: Mannaggia, le abbiamo spaventate, vabbè, non fa niente. Senti, allora, quindi si lavora, ma stamattina per esempio tu ti sei svegliata molto presto, immagino, per venire, per andare a lavorare al bar.
1: Sì, mi sono svegliata alle 6 più o meno.
0: E che hai fatto? Adesso io non è che voglio fare proprio tutti la radiocronaca di quello che hai fatto tu, ma magari prima di andare al lavoro c'è qualche incombenza particolare?
1: Sì, quella di portare a passeggio il cagnolino.
0: Ah, hai un cagnolino, come si chiama?
1: Pino.
0: Pino?
1: Sì.
0: È piccolino?
1: Sì, è un chihuahua di 2,5 kg.
0: Ah, quindi proprio uno scri... Guarda, è più piccolo della mia gatta più piccolina, che è Camilla, che pesa tipo 2,8 kg, 2,9 kg. Quindi veramente, veramente uno scricciolo, Pino, lo salutiamo. Quindi insomma, prima passeggiatina alle 6 la sveglia, subito dopo hai portato a spasso il cane, immagino.
1: Certo. Sì.
0: E poi insomma al lavoro, al bar. Che fai quando finisci? Mi hai detto vai al mare oggi pomeriggio. C'è il sole a Sirolo?
1: Sì, a Sirolo questa mattina c'è il sole.
0: Molto bene.
1: Buona giornata.
0: Che bello, che bello. Poi insomma immagino ci sia ancora parecchia gente, nonostante siamo alla fine di settembre.
1: Sì, ancora c'è parecchio movimento. Le temperature lo consentono.
0: Giusto, giusto, giusto. Magari ecco, la sera e la mattina presto è freschino, adesso però durante il giorno al sole si sta veramente tanto bene.
1: Si sta molto bene.
0: L'acqua è calda? Lo fai il bagno?
1: Sì, l'acqua ancora è abbastanza calda.
0: Benissimo, benissimo, benissimo. E poi magari quando si esce dal mare, si va sulla spiaggia, ci si sdraia su un bel...
1: lettino. Tappeto.
0: Ecco, brava, lì ti volevo portare. Un tappeto?
1: Di fragole.
0: Ecco, ci facciamo tutti sporchi perché poi le schiacciamo, ma tanto poi ci si lava dentro il mare.
1: Esatto.
0: Va bene Mary, un bacio grande, grazie per esserti prestata alle mie stupidaggini, ok?
1: Grazie a te.
0: Un bacione, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao alla nostra amica.
1: Ciao.
0: Eccola qui la canzone dei Modà, si chiama Tappeto di Fragole, l'abbiamo detto, su Radio Subasio. Resto fermo.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani!
10: Ti ho dimenticato i maniscalchi!
9: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred! Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia! Tra bar, ristoranti e supermercati!
11: Ha dimenticato i discount!
9: Giusti discount!
11: Ormai non vale più!
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima!
14: E per il gas?
15: Ottima!
14: Internet?
15: Ottima!
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Davvero!
16: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
19: Uno dei brani fondamentali, nonché il primo grande successo commerciale di Mia Martini, con cui ha vinto anche il Festival Bar nel 1972, si chiama Piccolo Uomo.

0: Arriverà l'amore, la canzone di Emma su Radio Subasio alle 9.44. Buongiorno da Gianluca Giurato. Stamattina abbiamo parlato insieme a voi di quegli eventi che ci hanno fatto piangere, ma piangere in senso positivo, ci hanno emozionato veramente tanto. Gian Maria da Pistoia, per esempio, ricorda la vittoria del primo campionato con i ragazzi che allena, immagino che emozione. Roberta da Roma invece ci racconta questa cosa: l'evento che mi ha davvero riempito il cuore è molto recente. A dicembre scorso ho avuto l'onore grandissimo di portare la fiamma olimpica al Circo Massimo qui a Roma. La torcia mi è stata passata da Max Biaggi. Le Olimpiadi sono sempre state il mio sogno fin da bambina, dice. Come atleta non sono riuscita, ma poter portare il sacro fuoco dello sport tra le mie mani è stata una cosa che non posso spiegare davvero. Un sogno diventato realtà. Immagino Roberta, lacrime di gioia, veramente di emozione fortissima. Michela invece ricorda come se fosse ora. Sono le 18.04 del 14 maggio 2000 e appunto la Lazio è campione d'Italia. Lei dice: posso anche dimenticare il mio nome, ma quel giorno è tatuato sul cuore. E ci credo. E come fai a dimenticarlo, Michela?
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: E di meravigliose creature ci parlerà oggi il nostro Stefano Pozzovivo.
1: Bravissimo, anche perché è stata, buongiorno a tutti, è stata eletta Miss Italia, è Sara Rizea, 18 anni, di origini rumene, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico. E ha partecipato al concorso di cui è stata celebrata l'ottantesima edizione, concorso che nel tempo, non voglio dire che ha perso importanza, però ha perso un pochino di visibilità. E su questa visibilità un po' più, diciamo così, debole,
0: sì,
1: okay, in termini assoluti, poi naturalmente complimenti a queste ragazze, abbiamo immaginato di chiedervi se i concorsi di bellezza, secondo voi, hanno ancora senso. Perché, sai, tra tante questioni che sono anche di considerazione rispetto al genere maschile,
0: certo,
1: femminile,
0: insomma, la donna che non deve essere vista solo come per il suo aspetto fisico,
1: Mi piacerebbe anche capire cosa ne pensate del fatto che una Miss atleta, per esempio come Sara, o magari inserita in qualunque altra professione, quali vantaggi o svantaggi potrebbe trarre dalla vittoria in un concorso di bellezza. E poi la domanda più, come dire, un po' più scomoda, sull'apertura a concorrenti che non hanno origini italiane. Cosa direste, posto che in Italia ci fu già una questione al tempo, se ti ricordi, con Danny Mendez?
0: Sì, sì, sì, la prima Miss Nera, come
1: la
0: non
1: prima
0: lo ricordo.
1: Miss Nera, tra l'altro splendida Miss
0: Bellissima.
1: Italia. Ecco, ne parleremo come sempre al 348-075-8060. Mi piacerebbe una Miss Subasio?
0: Miss Subasio?
1: Ma anche un Mister Subasio?
0: Perché no? Perché no? Ci candidiamo anche
1: no,
0: noi.
1: No, noi possiamo al massimo fare i giudici.
0: Senti, ma c'è proprio Miss Italia, guarda un po', quella di Dito nella Piaga.
1: Dai,

0: Miss Italia, dito nella piaga di Miss, si parlerà appunto con Stefano Pozzovivo tra pochissimo su Radio Subasio. Io vi saluto, vi aspetto lunedì, buon weekend da Gianluca Giurato. Ci sono le breaking news di TGcom 24, quelle delle 10. Ciao.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Alla Casa Bianca il faccia a faccia fra Trump e Xi, il secondo del 2026. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, esorta il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan. Si opponga all'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump. Fino a gennaio, proroga della tregua sui dazi. Intanto CNN, MS Now e Politico tornano alla Casa Bianca, ma non hanno accesso alla cena di Stato, nonostante il via libera di un giudice federale. Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea ONU. Netanyahu interviene, ma la sala si svuota con decine di diplomatici che escono al suo arrivo, alcuni intonando cori pro-Palestina. Siete dei codardi immorali, noi difendiamo anche voi, tuona il premier israeliano che bolla le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Fuori dal palazzo di vetro, proteste e arresti, inclusa l'attrice Susan Sarandon. Gravissimo incendio nella notte in alcuni appartamenti in località San Vito, a Lucca. Morte tra le fiamme 2 persone, altre 13 sono rimaste feriti, compresi 4 bambini. In corso d'accertamento le cause. Auricolari e telefonini in sede d'esame per la patente. 41 persone a giudizio a Verona. Scoperto un sistema organizzato per far superare illecitamente il test di teoria con suggerimenti forniti dall'esterno. Sequestrati 40.000 euro. Affinché il mondo abbia la vita, e questo è il motto scelto per il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, una visita che inizia oggi e si concluderà domenica 28 settembre tra le tappe Parigi, Lourdes e Metz. Questa è la breaking news di TGcom 24. Radio Subasio.
2: Let's go! Da MedioWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MedioWorld Club. Regolamento su club.medioworld.it. MedioWorld.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
4: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: www.fileni.it.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli negozio, tanità 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci, nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Oh, finalmente un po' di relax.
4: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Eccoci, buona mattina a tutti da Stefano Pozzo Vivo insieme fino alle 13 anche questo venerdì numero 25 di settembre 2026. Cominciamo con Fabrizio De André, Fiume Sancre.

0: Uno dei classici di repertorio di Fabrizio De André che ci è rimasto davvero nei cuori. Sono le 10 da 11 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, con voi il Pozzo, dicevamo, e come sempre tanti i suoni da far ascoltare, le canzoni, i successi tra passato, presente e futuro, più, ditelo voi, non potete dirlo, qualche spunto di riflessione. E come ogni mattina ci occuperemo di un tema che fino a un po' di tempo fa sicuramente stava più a cuore al pubblico, che è Miss Italia, un concorso che è arrivato alla sua 80esima edizione, che comunque sforna talenti di bellezza ormai da 80 primavere, e che anche quest'anno ha incoronato una Miss Italia, che è Sara Rizea, 18 anni, di origini rumene, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico, a cui vanno le nostre davvero sentite felicitazioni e in bocca al lupo per tutto quello che potrebbe dar vita questo titolo. Già, a che cosa secondo voi potrebbe dar vita oggi un concorso di bellezza? Hanno ancora un senso secondo voi i concorsi di bellezza? Una Miss Atleta come Sara, o magari inserita in qualunque altra professione, potrebbe trarre dalla vittoria in un concorso di bellezza un vantaggio, o al contrario uno svantaggio? E sull'apertura a concorrenti che non hanno origini italiane, cosa direste? Posto che abbiamo già esempi nella storia, uno su tutti, quello di Dani Mendez, che si rivelò invece una fortunatissima scelta anche e soprattutto per lei. Ne parleremo al 348 075 80 60, a partire dalle 11. Ma intanto l'invito è a scaldare i pensieri e a renderceli. Magari avete partecipato voi, anche voi, in una delle fasi, a una delle fasi di questo importante concorso di bellezza. Oggi, anche oggi, c'è un buongiorno, il primo buongiorno che va a Michela, che ci ascolta e ci saluta da Perugia. Buongiorno a te Michela, e buon ascolto a tutti, anche con Francesco Gabbani.
1: Tu non lo dici ed io non lo vedo, l'amore

0: sono qui Claudio Baglioni e effettivamente sono qui con voi. Pronto a introdurre il tema di quest'oggi, che ha a che fare con Miss Italia. Miss Italia 2026 è Sara Rizea, 18 anni, di origini rumene, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico. Ha partecipato al concorso, di cui è stata celebrata l'80esima edizione, con la fascia di Miss Liguria. È stata proclamata il 21 settembre. Nata l'8 novembre del 2007 a Moncalieri, si è trasferita a 11 anni a Vado Ligure, in provincia di Savona. Il papà, Marian, fa il serramentista, la madre, Alina, lavora alla questura di Savona nell'ufficio immigrazione. Sara nuota da quando aveva 8 anni ed è stata convocata la prima volta in nazionale nel 2021. Ho vinto tante medaglie, ha detto, nazionali e internazionali. Sono nella nazionale assoluta e il mio sogno restano le Olimpiadi. Rispondendo alla domanda se è stata più emozionante la prima convocazione in nazionale o vincere Miss Italia, ha precisato: sono tutte e due emozioni bellissime e diverse, però sono molto felice ora di aver vinto la fascia di Miss Italia. Beh, complimenti alla nuova Miss. E però a fronte di quanto detto ci sono alcune riflessioni che vorremmo condividere con voi. Intanto, se i concorsi di bellezza hanno ancora un senso secondo voi oggi? E se poi una Miss atleta come Sara, o magari inserita in qualunque altra professione, quali vantaggi o svantaggi potrebbe trarre dalla vittoria in un concorso di bellezza? E ce n'è un'altra di domanda, forse un po' più scomoda, sull'apertura a concorrenti che non hanno origini italiane. Cosa direste, trattandosi in questo caso di un concorso riferito al nostro paese, all'Italia? Beh, ne parleremo tra pochi minuti al 348 075 80 60.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: vendi meno spendi negli iper e market aderenti e online.
1: Il ritorno in queste settimane di Elisa con una novità attesa, anzi attesissima, è Kintsugi.

Tom Jones, Blackberry, Tom Jones con una vitalità che, voglio dire, fa invidia a molti. Sono le 10 da 43 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia. Tra un po' torneremo sul tema che tratteremo dopo le 11, che già ha acceso i cuori e soprattutto i punti di vista di voi amici. Tra un po' ve lo risegnalerò. Intanto però vi propongo Cesare Cremonini e la sua marmellata numero 25.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Massimo con tutto. Ora l'informazione torna su Radio Subasio con un nuovo aggiornamento, è quello delle 11.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea ONU. Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un nuovo accordo sul commercio dopo i colloqui tra Xi Jinping e Donald Trump alla Casa Bianca. Lo ha annunciato lo stesso presidente cinese. Parola d'ordine, stabilità strategica. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, assicura il presidente americano. Fino a gennaio proroga della tregua sui dazi. Decreto scuola, tetto del 30% agli stranieri nelle classi prime, entrerà subito in vigore. Non si può andare a scuola con il burka né con il niqab. Si rischia una sanzione fino a 1000 euro. Fondamentale la conoscenza della lingua italiana. Norme di buon senso, le definisce la premier Meloni. Decreto vergogna, attacca la Schlein. Gravissimo incendio nella notte in alcuni appartamenti in località San Vito a Lucca. Morte tra le fiamme 2 persone, altre 13 sono rimaste ferite, compresi 4 bambini. In corso d'accertamento le cause. Affinché il mondo abbia la vita, e questo è il motto scelto per il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, una visita che inizia oggi e si conclude domenica 28 settembre, tra le tappe Parigi, Lourdes e Metz. Calcio alle 20:45 questa sera all'Olimpico torna

0: campo l'Italia di Mancini. Gli azzurri affrontano il Belgio nella prima sfida di Nations League con l'obiettivo di ritrovare gioco, risultati e soprattutto entusiasmo dopo la delusione mondiale. Queste Breaking News di Digicom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 si registrano code a causa di un incidente verificatosi tra Genova Ovest e il bivio per la 12 Genova-Livorno. Un altro incidente segnalato sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Milano-Genova. Anche sull'autosole si resta in coda per un incidente allo svincolo di Parma in direzione Bologna. Lungo il tratto urbano della 24 Roma-Teramo, coda per traffico tra lo svincolo di Torcervara e fine con Planare verso la tangenziale est della capitale. Sulla statale 527 Bustese, traffico rallentato a causa di lavori di manutenzione tra Solaro e Saronno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bra.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
9: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
6: Dammi qua.
10: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale 4x80 grammi Atena, scontato del 35% a 2,19€.
17: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
18: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
19: La canzone, anzi il classico con cui apriamo questa nuova ora insieme, fa parte di un album di grande successo dei Queen del 75, è Night at the Opera, così come il singolo Bohemian Rhapsody.

0: I romantici Tommaso Paradiso in questa nostra mattina di venerdì 25 settembre 2026, in cui ci stiamo confrontando su un tema che ha acceso, vi ha acceso letteralmente. Siamo partiti dai risultati dell'80esima edizione del concorso di Miss Italia, che ha incoronato Sara Rizea, 18 anni, di origine rumena, bellissima ragazza e anche grande atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, per chiedervi: i concorsi di bellezza oggi hanno ancora un senso secondo voi? Una miss atleta come Sara, o magari inserita in qualunque altra professione, potrebbe trarre dalla vittoria in un concorso di bellezza più vantaggi o svantaggi? E poi la domanda, per così dire, più pruriginosa: sull'apertura a concorrenti che non hanno origini italiane, cosa direste? Attenzione, perché non c'è nessun intento di travalicare quella soglia che tutti abbiamo in mente, però si parla di Miss Italia e quindi qualcuno potrebbe obiettare qualcosa. Sentiamo.
1: Sono Stefania da Colonna. Io non lo trovo giusto assolutamente, non mi sembra giusta questa cosa, perché cioè, il concorso è per ragazze italiane e non, lei comunque è una ragazza rumena, viene dalla Romania, non è che è venuta in Italia, sta in Italia, però non è che è italiana, per cui il concorso dovrebbe essere solo per ragazze italiane. Poi per carità, sarà bella, sarà brava, sarà tutto quello che vuoi, però io non lo trovo giusto, questa è la mia opinione, non voglio dire altro, però io così.
0: E voi siete d'accordo con questa lettura della questione? 348 075 80 60.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio. Baby,

0: Tipo del cielo blu sopra le nuvole, siamo tornati indietro fino al 1992 con questa canzone. Sono le 11 da 27 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, con un tema che ha scosso subito i nostri ascoltatori, perché siamo partiti dalla Miss Italia 2026, che è Sara Rizea, 18 anni, di origini rumene, atleta delle Fiamme Oro, bellissima ragazza, a cui vanno i nostri complimenti. E su questa 80esima edizione del concorso di Miss Italia vi ho chiesto intanto se questi concorsi di bellezza hanno ancora un senso secondo voi, se una Miss atleta come Sara, magari inserita in altri contesti, altre professioni, possa o meno trarre vantaggi dalla vittoria in un concorso di bellezza. E poi l'ultima domanda, quella che ha suscitato e sta suscitando più polemiche, sull'apertura a concorrenti che non hanno origini italiane. Qual è il vostro pensiero? E ce ne state manifestando veramente tantissimi. Sentiamo dunque e ricominciamo il giro di punti di vista.
1: Sono Grazia da Orbetello. Io penso che la domanda sul fatto dell'opportunità di rappresentare l'Italia come Miss Italia venga cancellato come dubbio dopo che questa ha vinto tante medaglie per l'Italia come atleta e poi è nata qui. Cioè, ragazzi, ma di che vogliamo parlare?
0: Di che vogliamo parlare, dice la nostra ascoltatrice, quando effettivamente la si può considerare italiana a tutti gli effetti.
2: Certamente il concorso Miss Italia ha perso ormai interesse nei confronti delle persone che, ahimè, preferiscono andare su questi social, vedere gente, per non dire gentaglia, che fa di tutto di più, che ci influenza, questa è la parola italiana, nelle nostre scelte, nelle nostre abitudini. Quindi vedere una bella ragazza, perché è veramente bella, che ha la fascia di Miss Italia, non mi preoccupa, non mi sconvolge, ma mi fa anche piacere. Credo che, pur essendo un atleta, possa avere anche la possibilità, perché no, di spaziare nella sua vita, di fare la modella o magari poi di diventare un'attrice, una presentatrice, come già è capitato. E ti dico anche che sinceramente il fatto che abbia genitori di origini rumene non mi dà un senso di fastidio, perché credo che se sei in Italia, lavori in Italia, sei perfettamente integrato in Italia, hai la cittadinanza italiana, per me sei italiano. Elisabetta da Roma.
0: E secondo voi? 3480758060.

0: frizzate in call. Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.

0: Dance All Days e Won Chang ci hanno riportato indietro nel tempo di parecchio anni 80, mitici anni 80. Oggi stiamo parlando invece di un concorso che di edizioni ne conta 80, appunto. È arrivata all'ottantesima edizione con questa Miss Italia molto bella, Sara Rizea, 18enne, campionessa atleta del Fiamme Oro della Polizia di Stato e nel nuoto artistico, e ha partecipato a questo concorso con la fascia di Miss Liguria e si è aggiudicata il primo posto. Noi siamo partiti da intanto una domanda che ha a che fare con i concorsi di bellezza, se secondo voi hanno ancora un senso e se una Miss atleta come Sara, magari inserita in qualunque altra professione, può trarre vantaggio o meno dalla vittoria di un concorso di bellezza. E poi quella più particolare, forse più spinosa, ma in realtà non nasconde nessun altro intento se non quello di chiarire alcuni aspetti dei canoni di bellezza italica, ovvero l'oggi l'Italia ha tanti volti diversi. Secondo voi un concorso che vuole leggere la più bella d'Italia deve rispecchiare quest'Italia com'è davvero, oppure insomma dovrebbe attenersi a concorrenti che hanno effettivamente origini italiane? E su questo vi siete divisi tutti.
1: Beh, penso che Miss Italia, comunque il senso di Miss Italia è sempre stato rappresentare la bellezza italiana, quindi diciamo i lineamenti italiani, la carnagione italiana, quindi non per escludere magari le ragazze anche nate diciamo in Italia, quindi effettivamente italiane, ma da genitori magari che non sono italiani, beh, i lineamenti non sono quelli che rappresenterebbero l'Italia, quindi per carità, senza nessun problema. Però se si va proprio diciamo nella motivazione per la quale poi è stato creato il concorso, Miss Italia dovrebbe rappresentare la bellezza italiana, quindi diciamo la bellezza femminile italiana, i lineamenti, ripeto, tutto ciò che concerne i colori della bellezza mediterranea ed italiana, insomma, ecco, il mio pensiero è questo. Barbara da Tivoli.
0: Barbara si rifà a dei canoni di bellezza che sarebbero tipici del nostro paese.
2: Sono convinta che chiunque sia nato in Italia è italiano, anche se le sue origini fossero marocchine, spagnole oppure di qualsiasi altra regione. Sono Federica.
0: Federica di parere opposto.
3: Sono Francesca. Non lo trovo assolutamente giusto, perché se è un concorso di bellezza per le ragazze italiane, non vedo perché ci devono stare straniere. Per carità, poi magari quelle sono molto più belle, io questo non lo metto in dubbio, non è razzismo e non è un fatto di politica, però non è giusto. Ricordo anche quando vinse Danny Mendez, una ragazza meravigliosa, a me faceva impazzire perché bellissima, però onestamente non c'entrava niente con l'Italia. Io la penso così. Poi.
0: E voi come la pensate? 348 075 80 60.

0: portami via.
1: Portami via Fabrizio Moro in questa mattina in cui con voi abbiamo affrontato il tema della bellezza.

0: concorrenti che non hanno origini italiane, vi ho chiesto di esprimervi e devo dire che abbiamo anche chi in qualche modo è parte in causa.
1: Sono Verona da Pisa, io sono di origine rumena, mio figlio è italiano, nato da un padre italiano e da una mamma rumena, che sono io. Sono assolutamente d'accordo che in un concorso di bellezza, cioè Miss Italia, è giusto che ci sia persone che sono di origine italiana, che hanno le caratteristiche tipiche del popolo italiano, perché rappresenti l'Italia.
0: E questo è il punto di vista di chi rumeno è.
2: Matteo da Fiesole, è un'assurdità escludere qualcuno per tratti somatici dal concorso di bellezza, specialmente in Italia, perché siamo un crogiolo di razze fin dall'antichità. Cosa facciamo? Escludiamo le bionde perché sono normanne, le rosse perché sono irlandesi, prendiamo soltanto le sicule, cioè non ha nessun significato. Chiunque abbia la cittadinanza italiana ha diritto di partecipare.
0: Chiunque abbia cittadinanza italiana ha diritto di partecipare, ricorda il nostro ascoltatore.
3: Sono Rossana Luca, ma scusate, io faccio un'altra domanda, no? Ma se Miss Jamaica, ora mi viene in mente quello, fosse bionda con gli occhi azzurri, i giamaicani si verrebbero rappresentati da questa situazione? Boh, non lo so, è solo una domanda.
0: È solo una domanda, ma coglie nel vivo della questione se sia da interpretarsi più come semplice appartenenza all'anagrafe italiana, quindi cittadina italiana, oppure se invece debba rispondere a dei canoni di, si può dire, bellezza italiana.
4: A proposito di Miss Italia, se è una fotografia, come dovrebbe essere, dell'Italia di oggi, è giusto che possano partecipare cittadine italiane anche con tratti somatici non propriamente riconducibili all'Italia di una volta, quella che noi immaginiamo come Barbie Italia. La fotografia è quella di oggi, quindi è giusto essere in questo caso inclusivi, ma non userei neanche la parola inclusivo perché siamo tutte italiane con i tratti somatici anche un pochino misti. Evviva la nuova Miss!
0: Evviva la nuova Miss, senza dubbio, evviva la bellezza che è l'unica cosa che può salvare questo mondo.

0: Verso un nuovo appuntamento con l'informazione, quello che torna è quello delle 12.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dramma a Lucca, due persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite nell'incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito. Le vittime sono un uomo di 65 anni e una donna di 73, in salvo un neonato. L'origine del rogo forse per cause accidentali. Nella notte a Torino è stato trovato un cadavere in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia, tra le ipotesi quella dell'omicidio. Fermati per essere interrogati due ventenni. A dare l'allarme la madre di uno dei due. Al 112 avrebbe detto: mio figlio ha fatto del male a qualcuno. Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Lo scrive il New York Times, secondo cui il ministro iraniano Araghchi, a margine dell'Assemblea ONU, ha rivelato l'Iran attende solo l'assenso degli Stati Uniti. Dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping prende vita un nuovo modello di convivenza. La storia non si ferma. Parole del presidente cinese nel suo discorso alla cena di Stato offerta dall'omologo americano. Fatti enormi progressi, conferma l'inquilino della Casa Bianca, e fino a gennaio estensione della tregua sui dazi. Papa Leone è a Parigi, accolto dal presidente Macron e dalla First Lady Brigitte. All'Eliseo un incontro con le autorità. L'ultimo pontefice a mettere piede nella capitale francese fu Benedetto XVI nel 2008. Per Prevost oggi anche una visita all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. In serata una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Calcio parte dall'Olimpico di Roma, l'avventura bista di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Questa sera gli azzurri affrontano il Belgio nella prima gara di Nations League. Fischio d'inizio alle 20.45. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nuvoloso sulle regioni meridionali con piogge e temporali su Sicilia, Calabria e Salento. Brevi rovesci possibili anche nel basso Lazio. Ancora un po' di nuvole in Piemonte, tempo più soleggiato nel resto d'Italia. Alla sera insiste qualche isolato rovescio tra Sicilia e Calabria. Temperature massime in calo, più marcato nelle regioni adriatiche. Ancora picchi di 27-28 gradi nel versante tirrenico e nelle isole, con punte fino ai 30 gradi in Sardegna. Per maggiori dettagli l'app meteo.it. Radio Subasio.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
9: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
0: Un'altra ora insieme si apre con un classico da collezione. Elegante come Eugenio Finardi e Amore diverso.

sarà Achille Lauro, c'è attesa per martedì 29 settembre, quando in prima serata su Canale 5 arriverà proprio lui con questo concerto evento Comuni Immortali da San Siro. Ospite d'eccezione ci sarà Laura Pausini e sarà un po' la sintesi delle tappe più significative del suo percorso artistico, davvero molto articolato e ricco di successi. Ora ci sono i Pinguini Tattici Nucleari.

7, sempre per voi qui su Subasio, ogni momento come quello dei saluti arretrati. Ne ho come ogni giorno, naturalmente, per alcuni di voi, sicuramente i più veloci al 348 075 80 60, come Paola che ci ascolta e ci saluta da Pordenone, Nunzia che ci ascolta e ci saluta da Cave, siamo in provincia di Roma, e Stefania che invece ci ascolta e ci saluta da Casandrino, siamo in provincia di Napoli. Per tutti, Siena Sipiro.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: www.leni.it.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a €7,99. Da due pezzi in su, €6,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
10: La sua voce non ha bisogno di commenti o presentazioni, è autoesplicativa, per così dire. Parliamo naturalmente di Giorgia e di uno dei suoi maggiori successi di tempi recenti, è La cura per me.

Erano i tempi di collaborazioni di prestigio internazionali come questa tra Paul McCartney e Michael Jackson. L'anno era il 1983, 666. Ce ne furono altre in quel periodo, sempre di grande prestigio. Sono le 12 da 45 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia. Il pozzo con voi fino alle 13. Tra un po' sveleremo anche il tema di cui si parlerà nella pausa pranzo. Intanto però Alfa e Manu Chao, un'impresa ben riuscita per A me mi piace.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: oggi sono io, domani chi lo sa?
1: Lo scopriremo solo vivendo. Buongiorno.
0: Buongiorno a te, Ste.
1: Buongiorno.
0: Che invece tra pochi minuti sarà con voi.
1: Sì.
0: A parlare di come immaginiamo il mondo tra un secolo.
1: Accendiamo questa specie di macchina del futuro.
0: Sì. Intanto vai. Non ci saremo.
1: Ma questo è poco ma sicuro. Saremo polvere che cammina.
0: No, oddio, ma a meno che non. È vero che ci sono persone sempre più longeve, ormai i centenari, però insomma, i 150enari.
1: Fra cento anni, Pozzo, non facciamo i conti. Ma poi
0: sai che noia.
1: Dipende. Certo. Perché se ci saranno tante cose, tante altre ne mancheranno.
0: Qui
1: probabilmente.
0: Il testè diventa oggi futuribile. Sì. E vi chiede. Intanto come vi immaginate il mondo tra cent'anni, a patto che esista ancora? Scusate,
1: mi sembra una riflessione assolutamente.
0: Sì, perché è sempre più piente il mondo tra cent'anni, a patto che esista ancora. Scusate,
1: mi sembra una riflessione assolutamente.
0: Sì, perché è sempre più pieno.

0: troveremo non lo so dire, canta Noemi. Invece io a risentirci, sì, ci troveremo di nuovo insieme lunedì a partire dalle 10. Vi lascio in ottima compagnia con Leonardo Fabrizi, ma soprattutto con un weekend pieno di cose belle da ascoltare. Dal Pozzo è tutto, torna l'informazione con l'appuntamento dalle 13 e l'ultima raccomandazione: fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. 2 morti e 13 feriti. Il bilancio di un incendio scoppiato nella notte in un appartamento di una palazzina a 3 piani a Lucca. Le vittime sono marito e moglie di 65 e 73 anni, in salvo un neonato. Si indaga sull'origine del rogo. Tra le prime ipotesi, cause accidentali. Il sindaco Pardini: è un momento di grande dolore. L'Ucraina otterrà le licenze per la produzione di missili Patriot, lo ha affermato il leader di Kiev, Zelensky, in un messaggio vocale inviato ai giornalisti. Dopo molti ripensamenti ci sarebbe il via libera del presidente americano Trump. Altra notte di attacchi russi, blackout in 6 regioni ucraine. Secondo i media, l'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese, proseguire con gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni, il monito del presidente iraniano Pezeshkian. Papa Leone è in Francia, il Santo Padre accolto all'Eliseo dal presidente Macron. La sua visita ci onora.

0: certo, di fronte alle sfide del nostro tempo porteremo insieme un messaggio di pace, di fraternità e di speranza. Per Prevost è il quinto viaggio apostolico internazionale. Addio alla tessera elettorale di carta, già dalle prossime elezioni basterà lo smartphone. Ad annunciarlo da Genova è il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che spiega si tratta di una semplificazione molto importante. Volkswagen e Audi richiamano oltre 2 milioni di veicoli in tutto il mondo, di cui quasi 900.000 in Germania, a causa del rischio di corrosione dello sterzo. A riportare la notizia è l'agenzia tedesca per la motorizzazione. I modelli interessati sono stati prodotti tra il 2013 e il 2024. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 in direzione Trieste, code a tratti tra Bivio A4, raccordo Viale Certose e Milano Est per traffico intenso. Sulla A10 verso Ventimiglia, code a causa di recupero mezzi tra Spotorno e Finale Ligure. In direzione Genova, invece, code a tratti tra Andora e Albenga. Sulla A1 in direzione Milano, segnaliamo fumo tra Orvieto e Fabro per incendio. Infine, sulla statale 45 di Val di Trebbia, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione incrocio Montebruno. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Ah, e se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato. Grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fa fuori.
16: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima.
18: E per il gas?
19: Ottima.
18: Internet?
19: Ottima.
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Le 13 da 7 minuti, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 anche questo venerdì 25 settembre 2026. Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, per voi Simple Minds.

Si chiama New Gold Dream l'album, all'interno del quale c'è questa perla dei Simple Minds. Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo. Insieme sino alle 17. Allora, siamo con un piede nel weekend. Per tenerci leggeri, cos'è che vi chiedo? Come immaginate il mondo fra 100 anni? Domanda numero uno. E cosa direste al voi di oggi fra 100 anni? Potreste anche completare la frase del tipo: avresti dovuto. 348 075 80 60 per i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali. Subito Vertigine, c'è Elodie.

Marziani, forse fra 100 anni, ma anche prima, molto prima. Vorrei incontrarti fra 100 anni, tu pensa al mondo fra 100 anni. Recitavano i versi di una bellissima canzone scritta da Ron, interpretata dallo stesso con Tosca nel 1996, Festival di Sanremo. E questo pensiero è anche al centro del monologo che Patrick Schwarzenegger, figlio ovviamente di Arnold, ha interpretato nel film Bunker di Florian Zeller. In un'intervista ad un noto magazine ha detto: tra 100 anni probabilmente saremo tutti morti e caduti nell'oblio, ma va, nessuno si ricorderà di ciò che abbiamo comprato o di ciò che possedevamo, le nostre paure saranno praticamente scomparse, così come le nostre preoccupazioni legate allo sguardo degli altri. Allora perché dedichiamo così tanto tempo, energia e risorse a preoccuparcene mentre siamo in vita, invece di concentrarci su ciò che abbiamo davvero voglia di fare? Questo si è chiesto. E allora, ispirati da questa dichiarazione, oggi vi chiediamo: come immaginate il mondo fra 100 anni e cosa direste al voi di oggi fra 100 anni? Tipo, non so, potreste completare la frase: avreste dovuto? Non necessariamente un monito nei vostri confronti, per carità, anche un'esortazione magari proiettata al passato e ovviamente al futuro. E allora, come immaginate il mondo fra 100 anni? Cosa direste al voi di oggi fra 100 anni? Se volete potete completare la frase: avresti dovuto. 348 075 80 60.

0: siamo fuoco nel fuoco adesso. E fra 100 anni invece, come immaginate il mondo fra 100 anni e cosa direste al voi di oggi fra 100 anni? Avresti dovuto, se volete potete completare la frase e soprattutto giocare molto con l'immaginazione. 348-075-80-60. Ripeto le domande. Come immaginate il mondo fra 100 anni? Cosa direste al voi di oggi fra 100 anni? Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, sono Federica di Montecchio. Allora, alla mia fede, tra 100 anni dire ti lamentavi 100 anni fa, anche oggi ti lamenti, perciò non lamentarti tanto. Questa è una vita di lamentele. Oggi per delle cose al di fuori della natura, 100 anni fa per altre cose, ma è una vita piena di lamentele. Ciao!
2: Avresti dovuto volerti più bene, credere più in te stessa. Un abbraccio a tutti di Radio Subasio, Tiziana da Firenze.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra, per questo sosteniamo chi se ne prende cura, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è! Piacere, Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Oh, finalmente un po' di relax!
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
14: Radio Subasio.
15: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: 1980, Call Me Blondie, siete sulla De Subasio. Oggi, vabbè, abbiamo letteralmente acceso la macchina del futuro, no? Vi chiedo come immaginate il mondo fra 100 anni, cosa direste al voi di oggi fra 100 anni. Tipo, non so, potreste completare la frase avrei dovuto o avresti dovuto. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Buongiorno Subasio, sono Vince da Roma.
0: Ciao Enzo.
1: L'unica cosa che mi viene in mente per come io possa immaginarmi il mondo tra 100 anni è quello che non ci arriveremo perché non ci siamo fatti gli affari nostri. Di solito si dice che chi si fa i propri affari campa 100 anni in più, e quindi l'unica cosa che potremmo fare adesso è questa. Un salutone a tutti, grazie.
0: Ah, segui alla lettera il Don Buro pensiero, che sarebbe questo, no?
2: Fatevi sempre l'affari vostra, che come diceva Sando Gerolamo, chi se fa l'affari sua torna sana a casa sua.
0: È una grande verità, fondamentalmente. E allora, come vi immaginate il mondo fra 100 anni? Cosa direste al voi di oggi fra 100 anni? 348 075 80 60.
3: 2126, al me di oggi direi a Massimo: ma ti potevi divertire e fa quello che ti pare senza star a pensare sempre al giudizio degli altri? Massimo Moi, come ti sente? Non da Milano.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Baila di Zucchero volge a termine la pausa pranzo di oggi. Vi ho chiesto come immaginate il mondo fra 100 anni e cosa direste al voi di oggi fra 100 anni. Beh, diciamo che le previsioni a lungo termine storicamente non sono mai risultate essere particolarmente efficaci, se non addirittura perfette, no? I trend anche scientifici attuali comunque ci permettono di in qualche modo delineare uno scenario, no? Uno scenario globale probabile per l'inizio del prossimo secolo. Vi ringrazio di aver partecipato all'appuntamento di oggi. Lo chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Ciao, sono Lorena da Derusa. Cosa direi alla me tra 100 anni? Hai visto che tutto passa? Non correre dietro alle cose che tanto poi devi lasciare. Fai solo quello che ti rende felice e ti fa star bene. Ciao, un abbraccio a tutti. Passa. Non correre dietro alle cose che tanto poi devi lasciare. Fai solo quello che ti rende felice e ti fa star bene. Ciao, un abbraccio a tutti.

0: Le 14 in punto, ora le breaking news di TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Chiuso il vertice di Trump e Xi Jinping a Washington. I nostri rapporti mai così buoni, dice il presidente americano. Passi avanti sul commercio, proroga di 2 mesi della tregua sui dazi, più dialogo sull'intelligenza artificiale e impegno a sostenersi. Zelensky invece annuncia via libera del capo della Casa Bianca alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Visita apostolica di Papa Leone in Francia, accolto dal presidente Macron e dalla premier dama Brigitte. All'Eliseo Prevost sottolinea l'importanza del dialogo in una società sempre più multiculturale dove serve prevenire derive autoritarie. E durante il volo ad una giornalista della CNN ha detto: felice che qui siate tutti benvenuti. In un appartamento di un quartiere alla periferia di Torino rinvenuto il cadavere di un uomo, fermati 2 ventenni, il ritrovamento dopo una segnalazione al 112, la vittima non risiedeva nella casa. In una operazione in tutta Italia perquisite 17 persone, di cui 14 minori, esaltavano suprematisti e proponevano attentati, sequestrati coltelli e altre armi bianche. Nei giochi online gli indagati simulavano l'omicidio di persone appartenenti a minoranze etniche. Alle prossime elezioni debutterà la tessera elettorale digitale, lo annuncia il ministro Zangrillo. Si tratta di una semplificazione molto importante, spiega, e il collega Valditara anticipa: siamo tutti d'accordo che si andrà al voto ad ottobre del 2027. Calcio dall'Olimpico di Roma, questa sera al via l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri affronteranno il Belgio nella prima gara di Nations League. Tennis, Jannik Sinner.

0: salta anche il torneo di Pechino. Il ginocchio non va ancora bene. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 in direzione Trieste, code a tratti tra Bivio A4, raccordo Viale Certose e Milano Est per traffico intenso. Sulla A14 verso Bologna invece c'è una coda tra Val di Sangro e Ortona per lavori. Infine sulla statale 7 via Appia, traffico rallentato a causa di un incidente a incrocio variante di Benevento in direzione incrocio Piazza Re di Roma. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Soltanto 5 minuti dopo le 14, saluto chi si è messo in contatto con noi adesso, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17 e per voi un classico di Franco Battiato, 1981, Bandiera Bianca.

Norma The Colors, siete su Radio Subasio e saluto chi in questo momento si sta rilassando e chi invece ha ricominciato anche il lavoro. C'è Radio Subasio con voi, Annalisa, Madame, amica.

prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi. Beh, il cielo di oggi, non so se lo sapete, ma ci regala una suggestione astronomica particolare, anzi direi speciale, perché la Luna si presenta già illuminata al 99%, e proprio questa notte fa proprio da vigilia la Luna del raccolto di questo 2026. Beh, nella tradizione contadina si chiama così perché la sua incredibile luminosità permetteva proprio ai lavoratori di continuare a raccogliere i prodotti nei campi anche dopo il tramonto, quindi sarà un momento davvero davvero particolare e suggestivo. Siete su Radio Subasio, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, e alle 15 come sempre arriveranno anche i 60 minuti a voi dedicati. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è Laura Pausini. Che vuoto.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
10: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
11: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
12: Essere originale, non una fotocopia.
13: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
14: Alle 15 inizia il jukebox su Subasio. Prenotate adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. E potete farlo attraverso un messaggio scritto o una nota vocale 348 075 80 60. E per voi c'è Ultimo.

Questa è la canzone più iconica dei Dev, ma anche una delle più iconiche degli anni 90. E poi non parlare degli archi straordinari davvero, ripresi anche da una canzone della Stein, The Rolling Stone del 1965, e ottennero il permesso di usare il sample. Però secondo i manager degli Stones, la band abusò della licenza usando una porzione di traccia troppo lunga, e quindi il risultato è che praticamente Klein intentò una causa legale feroce e costrinse Richard Ashcroft a cedere il 100% dei diritti d'autore, delle royalties, e per oltre 20 anni, ma forse anche più, ogni volta che la canzone passava in radio o in un film o in uno spot, i soldi andavano direttamente nelle tasche dei Rolling Stones. Ebbene, mancano pochi minuti alle 15, tra non molto un'informazione ultime dall'Italia, dal resto del mondo, la Collection e poi Jukebox, e subito c'è Emma Apnea.

Nessun rimpianto, 883, dai che è arrivato il momento di prenotare proprio quella canzone che volete ascoltare oggi, quella che soprattutto ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. E allora, codice d'accesso per inoltrare i vostri messaggi scritti o vocali su WhatsApp o Telegram 348 075 80 60. Potete fare il tutto anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Breaking news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 15.
2: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Via libera di Trump alla produzione di missili per la difesa aerea Patriot in Ucraina. A rivelarlo il presidente Zelensky in un messaggio vocale inviato ai giornalisti. Frena il segretario generale della NATO Rutte. I colloqui per conferire a Kiev una licenza statunitense sono ancora in corso. Intanto a Kiev un attacco con droni russi in pieno giorno ha ucciso 3 persone. Il viaggio apostolico di Papa Leone a Parigi. Nel discorso all'Eliseo il Santo Padre ha parlato della Francia come un instancabile artefice di pace e multilateralismo e sul nucleare non è garanzia di sicurezza. Oggi pomeriggio la visita all'UNESCO e poi questa sera la veglia dei giovani allo Stade de France. Esaltavano i suprematisti e proponevano attentati, perquisizioni per 17 persone, di cui 14 minori, in diverse città d'Italia. Nell'operazione carabinieri e polizia di Stato hanno sequestrato coltelli e oggettistica con simbologia nazista. Gli indagati facevano parte di 2 gruppi social in cui venivano fornite indicazioni per costruire ordigni artigianali. In una scuola elementare del Leccese un bambino di 6 anni è stato trovato con un coltello di 13 centimetri nello zaino. A dare l'allarme un'insegnante avvisata da un altro alunno. L'istituto ha subito convocato i genitori e avvisato i servizi sociali per avviare accertamenti sul minore. Da oggi l'aeroporto di Milano Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. Le parole della figlia Marina: orgoglio ed emozione, mio padre un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti. Alla cerimonia di inaugurazione presente anche il fratello Paolo. Dare il nome di Silvio alla porta d'accesso all'Europa e al mondo è il contributo più adatto alla sua memoria. Yannick Sinner salterà anche l'ATP 500 di Pechino. L'annuncio con un video sul suo profilo X: il ginocchio destro continua a non essere al 100%, non mi sento ancora pronto per competere. Il numero 1 al mondo non gioca una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon dello scorso 12 luglio. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
5: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
6: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
12: Non voglio essere fritto!
13: Gli snackini fiorentini.

0: frittini non sono fritti, capito? Non fritti.
1: E gli altri?
0: Gli altri vadano a farsi friggere.
2: Fiorentini, le gallette, gli snack.
3: Le 15 da 3 minuti, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, inizia il jukebox di Radio Subasio e allora i 60 minuti a voi dedicati. Quale canzone ha il potere di rendere speciale la vostra giornata e volete ascoltarla proprio adesso? Prenotatela subito, inoltrate un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Potete farlo anche attraverso l'app, quella gratuita, scaricatela. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Io mi chiamo Giulia, ho 10 anni e vengo da Colle Pepe in provincia di Perugia. Oggi vorrei ascoltare la nuova canzone di Ligabue che si intitola Qualcosa per te e la dedico al mio caro Papino che è un suo grandissimo fan.

qualcosa per te, Luciano Ligabue. È iniziato da pochi minuti il jukebox di Radio Subasio. Allora ricordo i contatti che vi consentono di prenotare anche adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, anche questo venerdì 25 settembre. Per raggiungerci su WhatsApp o Telegram, messaggi scritti o note vocali 348-075-8060. Se volete fare il tutto attraverso l'app, perché magari ci state ascoltando da lì, sappiate che all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Rocco dice: vorrei dedicare alla mia compagna Sara una canzone e ha scelto proprio questa.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Sono Mauro da Reggello, vorrei dedicare a mia moglie Antonella Per Sempre Sì, visto che oggi festeggiamo le nostre nozze d'oro.

0: Sì.
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, sono Silvia, chiamo da Roma e la canzone che mi piacerebbe sentire è Enjoy the Silence dei Depeche Mode. Grazie, ciao.

Enjoy the Silence, Depeche Mode. Siete su Radio Subaggio e avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi e le vostre richieste su WhatsApp o Telegram, ma anche i vostri saluti, lo sapete benissimo, il jukebox colma le distanze. Allora 348 075 80 60, codice d'accesso per inoltrare messaggi scritti o note vocali. Devo salutare a proposito Antonella, un saluto va anche a Federico di Napoli e Chris di Frosinone che ha scelto la prossima.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Il 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.

0: Marco di Eros Ramazzotti, più bella cosa, canzone scelta da Franca che ci segue da San Marino, dice saluto Luana, le mie amiche Luana e Orietta e lunedì torno con voi, questo è il suo messaggio. Chi è?
1: Sono Rosa da Napoli.
0: Ciao Rosa.
1: Faccio la postina e quindi sto molto tempo in macchina e ascolto sempre Radio su base, mi fate tanta compagnia, mi piacerebbe molto ascoltare una canzone di Ricky Martin. Buona giornata e buona vita a tutti.

0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao, siamo Nunzia e Maria, siamo al lavoro, vorremmo ascoltare per noi DJ Lir e Achille Lauro.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Buon pomeriggio Subasio, sono Valentina da Napoli. Oggi sarebbe il compleanno di una mia carissima amica e vorrei dedicarle, se fosse possibile, solo per lei, Pastello Bianco dei Pinguini Tattici. Grazie.
2: E se mai visto piangere

0: I pinguini tattici nucleari, pastello bianco, siete su Radio Subasio, questo è il jukebox. Mancano pochi minuti allo scadere dell'appuntamento, devo salutare però un po' di amici tipo Edoardo da parte di Emanuele di Bologna, ciao ragazzi. E poi c'è un altro messaggio invece, vorrei salutare l'amore della mia vita che ho da poco incrociato nella mia strada, dice Lele di San Giustino. Ciao Lele, chi è? Sentiamo a proposito perché c'è una nota vocale legata alla prossima canzone che è già sotto tra le altre cose.
1: Ciao Radio Subasio, vorrei ascoltare Wanna Be Starting Something del mitico Michael Jackson. Un abbraccio a tutto, grazie per la compagnia, un bacio, Emanuele da Torino.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 10 secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. La Francia, un instancabile artefice di pace e multilateralismo, le parole di Papa Leone nel discorso all'Eliseo davanti al presidente Macron. Oggi pomeriggio la visita del Santo Padre all'UNESCO e poi questa sera la veglia dei giovani allo Stade de France davanti a 80.000 persone. Esaltavano i suprematisti e proponevano attentati, perquisizioni per 17 persone, di cui 14 minori, in diverse città d'Italia. Nell'operazione carabinieri e polizia hanno sequestrato coltelli e oggettistica con simbologia nazista. Alcuni degli indagati proponevano attacchi a moschee e scuole. In un elementare del Leccese, un bambino di 6 anni è stato trovato con un coltello nello zaino. A dare l'allarme un'insegnante avvisata da un altro alunno. L'istituto ha subito avvisato i servizi sociali per avviare accertamenti sul minore. Alle prossime elezioni debutterà la tessera elettorale digitale, ad annunciarlo il ministro Zangrillo. Si tratta di una semplificazione molto importante. Per votare basterà avere con sé uno smartphone. Yannick Sinner salterà anche l'ATP 500 di Pechino. L'annuncio sul profilo X del tennista: al ginocchio destro continua a non essere al 100%. Il numero uno al mondo non gioca dalla finale di Wimbledon. Il calcio con la Nations League. Questa sera alle 20.45 inizia l'era Mancini bis sulla panchina dell'Italia. All'Olimpico gli azzurri sfideranno il Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sul tratto urbano della A4 Milano-Brescia code per un incidente tra l'incrocio viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia, code tra Cormano e la barriera di Milano Est sempre in direzione di Brescia. Sulla diramazione Stroppiana-Santià, personale su strada per lavori tra Vercelli Ovest e l'allacciamento con la A26 in direzione di quest'ultima. Sul tratto urbano della A24 code per traffico intenso tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est in direzione della stessa tangenziale est. Sulla A14 Ancona Pescara un veicolo in panne causa rallentamenti tra Pedaso e fermo Porto San Giorgio in direzione di Ancona. Infine sulla 1 Roma Napoli code per un incidente tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario Seccine, negozi 1 euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione.

0: Agos.
1: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: E 16 da 4 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
3: Sì, sì, buon pomeriggio. Sì, sì, buon pomeriggio anche da Fabrizio Leonardi.
2: Bene, sì, sì, arriva anche la collection.
3: No, no, qual è la collection? I migliori anni della nostra vita.

0: Cioè, mi scatta sempre il non dimenticatemi dopo aver ascoltato una scappa... qualsiasi canzone del mitico Renato Zero.
1: Quando scappa va secondato, non c'è niente da fare. E allora abbiamo iniziato direi con il piedino giusto anche questo nostro appuntamento. Pronti a giocare, caro Leonardo? Okay. Oggi con il libro misterioso.
0: È un inno alla gentilezza.
1: Che già qui partiamo bene.
0: Ma benissimo. Dopo il libro hanno fatto anche il film.
1: Ok.
0: E quindi non diciamo assolutamente nulla.
1: Non hai detto niente, perché molto spesso capita. Quindi non capita? È un aiuto questo, Leonardo. Bisogna aiutarmi un po' di più.
0: Arriva il contributo tratto dal film. Okay?
1: Allora dillo.
0: E allora, dai, ci dite il titolo del libro misterioso?
2: Contributo. La grandezza non risiede nell'essere forti, ma nel giusto uso della forza.
1: Giusto.
2: È il più grande colui la cui grandezza trascina il maggior numero di cuori grazie all'attrazione del proprio.
0: Mamma mia, sacrosanto proprio, che parole meravigliose.
1: Mi vedi riflessiva?
0: Sto allora
1: riflettendo.
0: Un inno alla gentilezza, il titolo del libro,
1: che è diventato anche un film. 348 075 80 60.
0: Ecco, semplice. Katia Giuliani, Giuliani Katia, semplice.
1: Fammi riflettere.

0: Irama, siete su Radio Subasio, stiamo giocando. Oggi abbiamo chiesto di indovinare il libro misterioso. Dovete semplicemente dirci il titolo. Libro
1: vi abbiamo dato pochissimi indizi in realtà, però avete sentito un pezzettino prima, un contributo con, ho trovato una voce meravigliosa.
0: Voce meravigliosa, direttamente dal film, perché dopo il libro hanno fatto il film. La toccante, emozionante storia di questo ragazzo con una deformità facciale che frequenta la scuola media per la prima volta. Un inno alla gentilezza.
1: Un inno alla gentilezza, esattamente. Ma avranno indovinato?
0: Ma intanto salutiamo Teresa e dice:
1: ciao, Teresa.
0: Carissimi Leonardo e Katia, il libro è La vita è bella?
1: No, non
0: è La vita è bella. Sentiamo.
2: Radio Subasio, sono Luca da Roma.
0: Ciao,
2: potrebbe
0: Luca.
2: Essere il titolo del film A Beautiful Mind?
0: Non è Beautiful Mind. E
1: altro bellissimo film, ma
0: diciamolo, non vi chiediamo di indovinare il titolo del film,
1: ma
0: che poi è la stessa
1: libro,
0: identica cosa, poi alla fine
1: libro, esatto.
0: Del libro, e tanto il titolo è praticamente lo stesso. E allora le vostre risposte, come sempre?
1: Come sempre, 348-07-580-60.
0: Arriva un altro contributo.
3: Mentre andavo verso quel palco, mi sembrava di galleggiare. Il cuore mi batteva all'impazzata. Non capivo bene perché mi dessero una medaglia. Non avevo mica fatto saltare in aria la morte nera. Avevo solo finito la prima media, come tutti gli altri.
4: Congratulazioni.

0: Un giorno migliore dei Luna Pop era il 1999. Stiamo giocando e oggi vi abbiamo chiesto di indovinare il titolo di un libro meraviglioso. Dopo il libro è uscito anche il film. Sai chi ci dice il titolo di questo meraviglioso libro?
1: Non lo so,
0: ce lo dice la nostra amica Chiara, che vive a Barbara, provincia di Senigallia.
1: Che
0: pronto?
1: Bello, Barbara, non sapevo esistesse un po'. Chiara o Barbara? Mi confondo.
0: Lei si chiama Chiara. Ed abita in un paese che si chiama Barbara.
1: Chiara, benvenuta. Esatto. Come stai, Chiara?
2: Ciao. Tutto bene, grazie.
1: Che si fa? Si lavora? Invece hai finito? Ci si riposa?
2: No, ancora si lavora fino alle 5:30, 6, c'è una ditta, quindi ancora siamo a pieno ritmo. Adesso però devo andare a fare una consegna, allora un attimo, ho sentito la radio e mi sono collegata.
1: Ok, siccome sento che hai una certa fretta, allora vogliamo stringere, dici il titolo.
2: Allora, secondo me dovrebbe essere Wonder, quello con Julia Roberts.
0: Esatto,
1: ma l'hai visto? L'hai visto?
2: Sì, l'ho visto 3 volte con i miei figli, bellissimo.
1: Ma quanto hai pianto?
2: Intanto, i 12 anni e 9, è piaciuto tantissimo, è un film veramente bello. Sì.
0: È toccante, vero? Toccante.
2: Vale la pena, sì.
0: Un vero e proprio inno alla gentilezza. E ovviamente noi chiedevamo il titolo del libro, ma è la stessa identica cosa, è stato realizzato, è uguale, è stato realizzato anche il film, che ha avuto anche in quel caso un successo incredibile. Allora, cara Chiara, ti lasciamo al tuo lavoro velocissimamente, ciao e grazie.
2: Grazie,
1: buona
2: giornata.
1: Ciao, grazie. Buon lavoro.
0: Grazie, buon fine settimana. Tra altre cose, per quanto riguarda il film, 20 milioni di budget, che era un enorme, no, come investimento, però ne hanno portati a casa di 1.315.000.
1: Insomma, sì, sì. Ma quindi, poi dopo, insomma, c'è anche la storia dell'autrice del libro che ha trovato, la storia è nata proprio per questo. L'autrice del libro era davanti ad una gelateria, ad un certo punto c'era un bambino con una problematica, malformazione sul viso, e il figlio si è messo paura, si è messo a piangere, quindi lei ha deciso di allontanato gli altri bambini per evitare che succedesse questa cosa, però si è sentita un po' in colpa e quindi ha deciso di raccontare la storia.
0: Meravigliosa, una storia davvero davvero bella. Se non avete letto il libro, leggetelo, magari, non so, se non avete tempo di leggere il libro, andatevi a guardare il film, perché ne vale davvero la pena. Si giocherà anche domani, noi invece lunedì, sempre a partire dalle 16,
1: e subito c'è Gaia, Bossa Nostra.

0: E ora vi parliamo di una serata TV dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio. Canzoni diventate autentici tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni.
1: Domani, sabato 26 settembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
0: Da Tre parole di Valeria Rossi a Dragostea Dintei di Aiduci, dalla canzone del capitano di Francesco Facchinetti a Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto, fino a Calma e Sangue Freddo di Luca Di Risio, dedicato a te delle Vibrazioni, Maria Salvador di Jay Ax e il Mismo Sol e Sofia di Alvaro Soler, una lunga playlist che ripercorre la musica del nuovo millennio attraverso alcuni dei suoi brani più iconici.
1: Tra i cantanti che torneranno a far rivivere alcuni dei loro più grandi successi anche Marco Mengoni, Fedez, Annalisa, Achille Lauro, Elodie, Negramaro, Emma, Geolier, Alessandra Amoroso, Irama, Angelina Mango, Rocco Hunt, Articolo 31, Alvaro Soler, Baby Kay, Giusy Ferreri, Fabio Rovazzi, Alex Britti, Anna Tatangelo, Benji e Fede, Gemelli Diversi, Dolce Nera, Marco Carta e Sugar Free.
0: Domani
1: in prima serata
0: su Canale 5.

0: Adele, mamma mia che meraviglia, ma che voce ha questa donna, che voce ha. Allora è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno e si sa, il calore umano è importante.
1: Sì,
0: è importante in tutti i sensi, no?
1: Sì, ma non parliamo del calore umano.
0: Certo che non parliamo del calore umano, okay. Parliamo di un altro calore, esatto, prodotto dagli umani.
1: No.
0: Di un liquido che esce dall'uomo.
1: No.
0: No, neanche.
1: No.
0: Oh, allora aspetta, potrei pensare.
1: Allora guarda, intanto ti dico che pare che ci sia gente che mette un rotolo di carta igienica nel frigorifero. Tu lo sapevi questa cosa? Ah, è il calore.
0: Certo. Okay. Perché la somma che dà il totale. Allora, così se il latte ti fa male, sei già organizzato.
1: Sì,
0: giusto?
1: Può essere quella.
0: Okay.
1: In realtà l'idea sarebbe un'altra. La cellulosa può assorbire un po' di umidità e quindi aiutare a ridurre condensa e cattivi odori, soprattutto nei frigoriferi, sai, quelli più vecchi.
0: Sì,
1: ecco,
0: certo.
1: Oppure nei mini frigo.
0: Certo, quindi il rotolo non è lì per emergenze digestive.
1: No.
0: È proprio manutenzione,
1: esatto.
0: È uno stato puro. Okay.
1: Esatto, nei frigoriferi moderni però l'effetto sarebbe minimo e comunque non fa risparmiare sulla bolletta, va detto, perché sennò uno poi, no?
0: Certo, peccato però, perché se mi abbassava pure la bolletta, mettevo direttamente il pacco da 12 di carta igienica, perché
1: anch'io
0: sono di sti tempi.
1: L'unica raccomandazione è usare un rotolo nuovo, non profumato, e tenerlo lontano dagli alimenti crudi,
0: insomma,
1: questo dicono.
0: Allora, chiudiamo il discorso. Se apri il frigo e ti trovi la carta igienica, niente panico, non hai sbagliato stanza.
1: No, però mi passa la voglia di mangiare.
0: Dici? Ma
1: no.
0: Per così poco però.

0: sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: essenziale. Marco Mengoni, siete su Radio Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Non fare il sapientone.
0: No, per carità, anche perché se capita che dici una castroneria, perché il lapsus è sempre dietro l'angolo.
1: Attenzione,
0: non sia mai.
1: Vabbè, ma tanto sappiamo.
0: Ma certo.
1: Allora, nel corso della prossima ora invece parleremo di un argomento interessante, purtroppo ancora oggi attuale, purtroppo, perché secondo un rapporto ONU recente, a livello mondiale le donne occupano ancora solo il 30,5% dei ruoli manageriali.
0: Ecco, questi forse sono problemi.
1: Ecco,
0: sì.
1: Quindi ancora sta parità non arriva,
0: eh no.
1: E le donne purtroppo da un punto di vista di carriera non arrivano a certi livelli come ci arrivano gli uomini. Quindi cercheremo di capire se vi risulta nel vostro piccolo, nel vostro mondo lavorativo, c'è qualche donna tra di voi che è riuscita a salire di livello, a occupare magari ruoli dirigenziali. È stato faticoso? Quanto è stato faticoso?
0: Perché negli anni tante belle parole, ma nei fatti
1: siamo ancora al 30%,
0: sì.
1: Quindi insomma,
0: siamo ancora
1: pochino,
0: caro amico,
1: pochino.
0: Sì. Vabbè. Allora, come sempre, 348 075 80 60.
1: Evviva i sapientoni.

0: Mille passi, Chiara e Fiorella Mannoia, naturalmente, dell'ultimo per quanto ci riguarda, e sì, noi ci sentiamo lunedì.
1: Ma sì, io invece vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione. Passa un buon weekend.
0: Anche tu, Katia Giuliani, e anche voi. Breaking news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 17.
2: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Vertice Trump-Xi a Washington. Per il presidente americano i rapporti tra i due paesi non sarebbero mai stati così buoni. Il numero uno della Casa Bianca ha ribadito con fermezza che qualsiasi aiuto cinese all'Iran sarebbe inaccettabile. Lunedì verranno resi noti gli accordi commerciali presi dai leader. La visita di Papa Leone a Parigi. Il Santo Padre ha incontrato questa mattina il presidente Macron all'Eliseo. In pomeriggio il bagno di folla, prima in Papa Mobile e poi a piedi da Notre Dame des Champs alla cattedrale di Notre Dame. Questa sera invece la veglia dei giovani allo Stade de France davanti a 80.000 persone. Il pontefice sarà in Francia per 4 giorni. È di una professoressa all'appartamento di Torino in cui la scorsa notte è stato trovato il cadavere di un uomo nascosto in alcuni sacchi neri. Da chiarire se la vittima sia stata uccisa nella casa. Gli investigatori hanno perquisito l'abitazione della donna che aveva dato l'allarme al 112. Perquisizioni per 17 vittime sia stata uccisa nella casa. Gli investigatori hanno perquisito l'abitazione della donna che aveva dato l'allarme al 112. Perquisizioni

0: utilizzato i genitori e i servizi sociali per avviare accertamenti sul minore. Formula 1 al GP di Baku, Russell partirà primo, secondo Leclerc, terzo Russell, Antonelli contro il muro partirà sedicesimo e poi il tennis, Sinner salterà anche gli ATP 500 di Pechino. L'annuncio sul suo profilo X, il ginocchio destro, continua a non essere al 100%. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La fase perturbata sarà di breve durata perché già nel fine settimana assisteremo al ritorno dell'alta pressione che favorirà un miglioramento del tempo e un diffuso rialzo termico, più evidente all'inizio della prossima settimana. Intanto sabato un po' di nuvole all'estremo sud con qualche isolata pioggia o rovescio nei settori ionici e inizialmente anche nel nord della Sicilia. Nel resto d'Italia tempo prevalentemente soleggiato con scarsi annuvolamenti. Temperature in leggero rialzo al nord e medio versante adriatico. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
3: Le 17 in punto, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, insieme anche nel corso delle prossime ore siamo prontissimi anche con la collection, gli ABBA, mamma mia.

0: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
4: Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Subasio? C'è un rapporto ONU recente che ci fa riflettere, perché ci racconta che a livello mondiale, non parliamo solo dell'Italia, a livello mondiale le donne occupano ancora solo il 30,5% dei ruoli manageriali. Quindi chiediamo a voi, secondo voi oggi nel lavoro uomini e donne hanno veramente le stesse possibilità di fare carriera oppure no? E a voi donne è capitato mai di sentirvi penalizzate proprio perché donne nel vostro lavoro, nel vostro percorso lavorativo, oppure siete riuscite ad arrivare dove volevate senza particolari ostacoli? E voi uomini nel vostro ambiente di lavoro vedete ancora differenze oppure ormai conta soprattutto il merito? Mi piacerebbe che questa frase fosse vera, magari qualcuno di voi ce lo può testimoniare. 348 075 80 60.

Gioia infinita, Negrita su Radio Subasio, mica tanto. Sta gioia infinita quando si parla di questo argomento non c'è. I numeri ci raccontano che nonostante i progressi le donne sono ancora molto meno presenti nei luoghi dove si prendono le decisioni. A livello mondiale occupano il 27,4% dei seggi nei parlamenti nazionali e il 30,5% dei ruoli manageriali. E secondo le stime ONU, andando avanti a questo ritmo per arrivare alla parità nei ruoli di responsabilità, ci vorrebbero ancora decenni. Quindi voglio sentire voi su questo. Quando si parla di carriera oggi, uomini e donne, secondo voi partono davvero dalle stesse possibilità? Oppure anche a parità di capacità per una donna arrivare ai ruoli più alti è ancora troppo difficile? E se pensate che sia così, dove sta soprattutto l'ostacolo secondo voi? Cioè nella gestione della famiglia, nei pregiudizi, nelle aziende che continuano a scegliere più facilmente uomini per i ruoli di comando? E alle donne che ci ascoltano voglio chiedere, c'è qualcuno di voi che è riuscito ad arrivare a ruoli importanti, a ruoli di responsabilità, al comando, e quanto avete dovuto faticare per arrivarci? Vi è mai capitato anche di sentirvi penalizzate proprio perché donne sul vostro lavoro? E naturalmente voglio sentire anche gli uomini, cosa ne pensate rispetto a questo argomento e rispetto anche a quello che potete osservare nel vostro mondo lavorativo. 348 07 580 60, naturalmente vi leggo e vi ascolto tra poco.

0: Ferro su Radio Subasio. Le donne sono ancora troppo poche, si diceva prima, nei ruoli di comando, ruoli manageriali. Siamo intorno al 30%, questa è la percentuale che ci riporta un recente report dell'ONU, e vi abbiamo chiesto se dal vostro punto di vista, in base anche alla vostra esperienza personale, è ancora così nel vostro anche mondo lavorativo.
1: Non lo so se sono il 35% le donne al comando e ce l'ho tutte io, allora, perché qui il nostro lavoro e ci sono solamente donne brave, per l'amor di Dio, ma pesanti, no, e rompiscatole.
0: Ma no.
1: Ciao Luciano e Matteo da Firenze.
0: Ciao Luciano e Matteo, vabbè, dai, pesanti, pignole, dai, mettiamola così, un po' pignole, precisine. No, però non ci hai detto il settore lavorativo, perché in effetti qualcuno mi diceva, anche questa mattina, no, ne parlavo su questo argomento, mi diceva, nell'insegnamento ci sono più donne, anche al comando, anche presidi donne ce ne sono tante, ed effettivamente adesso mi sono andata così per curiosità a guardare i dati e insomma nella scuola le donne non sono soltanto la maggioranza tra chi lavora, ma sono molto presenti anche nei ruoli di guida. Dal Ministero dell'Istruzione, nei dati ufficiali pubblicati sul personale scolastico, le donne erano circa il 66% dei dirigenti scolastici, quindi in quel settore la maggioranza dei presidi effettivamente è femminile. Quindi a questo punto voglio capire se conoscete qualche altro settore lavorativo, magari proprio quello in cui siete voi, in cui le donne al comando non mancano. E in generale, voi donne avete mai avuto difficoltà nella vostra carriera proprio perché donne? 348 075 80 60, magari c'è anche qualche donna che è riuscita ad arrivare a ruoli di comando e ci può raccontare quanto è stato faticoso.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi meno spendi negli iper e market aderenti.
6: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Subasio, mentre stiamo cercando di capire questo dato, questo 30% circa che ci racconta un report recente dell'ONU, sarebbero queste le donne ai ruoli di comando, quindi lavorativamente parlando le donne sono ancora in difficoltà rispetto agli uomini, ma non in tutti i settori evidentemente, in qualche settore le cose cambiano.
1: Ciao Radio Subasio, sono Chiara da Milano.
0: Ciao Chiara.
1: Nella nostra professione, almeno nella professione che faccio io, ci sono pochissime quote maschili, ma sono soprattutto le donne che riescono ad arrivare a un livello manageriale come sono arrivata io. Certo, dopo 25 anni di duro lavoro, sono un office manager, faccio questo lavoro con grande passione, siamo principalmente solo donne, pochissimi uomini.
0: Quindi abbiamo trovato un altro settore in cui le donne, a quanto pare, sono più degli uomini. Okay.
2: Ciao Radio Subasio, sono Sandra da Formia,
0: sì.
2: Io lavoro in una farmacia dove siamo 7 donne e 2 uomini,
0: okay.
2: Quindi prevalgono le donne, nel nostro ambiente lavorativo prevalgono le donne.
0: No, mi viene da dire poverini i 2 uomini, no, perché negli ambienti in cui ci sono tante donne e stiamo già ricevendo testimonianze in questo senso, insomma l'ambientino a volte non è così semplice da gestire e da vivere, però vabbè, scherzi a parte, battute a parte, stiamo cercando davvero di capire se al di là del numero delle donne, ma arrivare per una donna ad un ruolo di comando, quindi ruoli dirigenziali, manageriali, è più difficile degli uomini? I dati ci raccontano di sì. Voi cosa ci raccontate invece in base a quella che è la vostra esperienza personale? 348 075 80 60, vi leggo e vi ascolto ancora.
3: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardi.

0: Tutta Gold, Mahmood su Radio Subasio. Le donne sono ancora troppo poche ai ruoli di comando, quindi da un punto di vista lavorativo le donne non riescono ad emergere come gli uomini. È così davvero?
1: Ciao Radio Subasio, sono Rita.
0: Ciao.
1: Io credo che per fortuna che le donne adesso come adesso arrivano poco a livelli alti, perché ho avuto esperienza diretta

0: direi che non è ancora tempo per noi donne di arrivare a certi ruoli.
1: Può essere vero, ma guarda, anche gli uomini comunque lo fanno, cioè quando arrivano ai ruoli di comando diventano così, quindi non è
2: ciao,
1: detto.
2: Ciao Radio Subasio, io sono Eleonora.
1: Ciao.
2: E siamo dalla provincia di Roma, dell'Etri nello specifico. Sono una logopedista,
1: sì.
2: Anche nel mio ambito

0: con un ruolo di spicco.
1: Bisogna capire come si sono fatti notare. No, ma no, non per carità, ce ne sono tantissimi validi, però questo aggiunge un altro pezzo interessante al discorso, cioè non basta essere in maggioranza in un settore per avere automaticamente più spazio nei ruoli che contano, perché in questi casi che ci avete raccontato le donne non mancano. A volte gli uomini sono pochissimi, come ci racconta la nostra amica, però riescono comunque ad emergere di

che, non lo so, dinamiche varie, abitudini ormai troppo profonde, radicate o cos'altro. Questo senza nulla togliere agli uomini che valgono, e ce ne sono tantissimi, così come ce ne sono tantissime di donne che meriterebbero molto, molto di più lavorativamente parlando.

0: Superstiti su Radio Subasio, siamo all'informazione Breaking News di TGCom 24, sentiamo tutti gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano la visita pastorale di Leone XIV in Francia. Il Papa nel discorso all'Eliseo davanti al presidente Macron ha detto che Parigi è artefice di pace e multilateralismo. Per il Papa questa sera veglia con i giovani allo Stade de France davanti a 80.000 persone che chiuderà la prima giornata della visita pastorale. Il conflitto russo-ucraino. Zelensky dice che Trump consentirà a Kiev di produrre missili per i sistemi di difesa Patriot. Il presidente ucraino auspica anche che Xi possa fare pressione su Putin per la fine del conflitto con la Russia. La cronaca dall'Italia: sono almeno 3 le persone sentite dagli inquirenti per l'omicidio dell'uomo che è stato massacrato a bastonate e accoltellato, il cui corpo è stato ritrovato la scorsa notte in un appartamento a Torino. La vittima dell'omicidio, un quarantenne. Proponevano attacchi a moschee e scuole alcuni degli indagati nell'inchiesta che ha portato al sequestro in Torino. La vittima dell'omicidio, un quarantenne. Proponevano attacchi a moschee e scuole alcuni degli indagati nell'inchiesta che ha portato al

0: prima possibile. Queste le breaking news di TGCOM24.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano code a tratti tra Bivio con la 24 e Anagni per traffico intenso, e verso Milano c'è una coda anche tra Ceprano e Ponte Corvo per lavori. Sulla 4 in direzione Torino code a tratti tra Bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Bivio A4 raccordo Viale Certosa per traffico intenso. Sulla 14 in direzione Taranto invece c'è una coda tra Bivio con la 1 Milano Napoli e Bivio con raccordo A1 Bologna Casalecchio per materiali dispersi. Infine sulla statale 457 di Moncalvo, lavori tra Cereseto e incrocio Castellino. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia, viaggia in sicurezza.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
5: E se non carica i video dei gattini? Cop Voce e un super 5G.
6: Passa a Cop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Cop Voce.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Oh, finalmente un po' di relax.
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 € oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 €, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 €, rata finale 10.499 €, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 €. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
13: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 € al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 €. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 €. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fatto.
16: Due verticale, trekking sull'Etna.
17: Escursione.
16: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
17: Aperitivo.
16: E un inverno imperdibile?
17: Vacanza con Costa.
16: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Yuh!

0: amicizia?
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: 18 e 5 minuti, buona serata a tutti, buon venerdì a tutti. Questa è Radio Subasio, ancora insieme anche nel corso di questa nuova ora, pronti a regalarvi una gran bella collection. Ancora tu, c'è Lucio Bar-

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.

Negramaro, Fabri Fibra su Radio Subasio. Vi parlo adesso di una serata TV dedicata alle grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio. Canzoni diventate autentici tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni. Domani, sabato 26 settembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Oggi, vi ricordo questo perché da Tre parole di Valeria Rossi a Dragostea d'Intei di Aiduci, dalla canzone del capitano di Francesco Facchinetti a Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto, fino a Calma e Sangue Freddo di Luca Di Risio, dedicato a te delle vibrazioni Maria Salvador di J-Ax, e il mismo Sol e Sofia di Alvaro Soler, una lunga playlist che ripercorre la musica del nuovo millennio attraverso alcuni dei suoi brani più iconici. Tra i cantanti che torneranno a far rivivere alcuni dei loro più grandi successi anche Marco Mengoni, Fedez, Annalisa, Achille Lauro, Elodie, Negramaro, Emma, Joliet, Alessandra Moroso, Irama, Angelina Mango, Rocco Hunt, Articolo 31, Alvaro Soler, Baby K, Giuse Ferreri, Fabio Rovazzi, Alex Britti, Anna Tatangelo, Benji e Fede, Gemelli Diversi, Dolce Nera, Marco Carta e Sugar Free. Domani in prima serata su Canale 5.

Volare, ma non solo, perché anche viaggiare in treno ha il suo perché. E leggevo adesso che in Svezia hanno pensato ad un viaggio che sembra fatto apposta per chi vuole vedere l'aurora boreale. Non l'avete mai vista? E allora vale la pena, senza volare, cioè senza prendere un aereo, dal 23 novembre partirà questo treno notturno speciale da Malmö, salirà verso Stoccolma e arriverà in Norvegia. Sono più di 2100 chilometri oltre il circolo polare artico, attraversando alcuni dei posti migliori della Scandinavia per vedere l'aurora boreale. L'idea è questa: sali sul treno, dormi, ti svegli tra montagne, neve e cielo artico, che già qualcuno, no, dice spesso: preferisco viaggiare in treno perché mi godo il paesaggio. Ecco, qui te lo godi davvero il paesaggio. E che paesaggio!

0: un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
3: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
4: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
6: Papà!
5: Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Cosa fareste? Come reagireste se vinceste una bella cifra così all'improvviso? Ma lì per lì, proprio quando ve lo comunicano, io non lo so che reazione avrei, forse perderei senso. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio, il nuovo Biagio Antonacci e Saif.

0: Questa è una di quelle storie che fanno pensare. E se fosse capitato a me, a 90 Padovana un uomo ha comprato un gratta e vinci da 20 euro e ha vinto 50 euro. A quel punto ne ha messi 30 in tasca e con gli altri 20 ha comprato un secondo biglietto. Ed è lì che ha trovato il premio, da 5 milioni di euro. Il numero fortunato era il 13, vedi, a volte. Quando se ne è accorto, pare abbia smesso perfino di grattare il resto del biglietto, per la serie che se ne frega, ha controllato la vincita sull'app e poi ha abbracciato il titolare della tabaccheria. Morale della favola, per la serie, se fosse capitato a me, io probabilmente con i primi 50 euro avrei detto basta, oggi mi è andata benissimo, e infatti non ho mai vinto un tubo.
1: Se ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Mona Lisa, c'era Mango nella serata di Radio Subasio venerdì sera. Chissà dove siete, cosa fate, che programmi avete per la serata o anche per il weekend che è alle porte. Beh, insomma, qualcuno è già in modalità fine settimana di goduria, come per esempio Sabrina, che mi racconta sta andando a fare un aperitivo con le amiche. Brava Sabrina, alla faccia nostra.

0: Emma e Loredana Bertè su Radio Subasio ci portano alle breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il caro carburanti Eni mette un tetto massimo 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina. La misura da lunedì per 30 giorni prorogabile fino a fine anno. Da domani si dimezza intanto lo sconto sulle accise. Il governo ringrazia Eni e parla di lodevole atto di attenzione nei confronti dell'Italia. Domani il Colosseo riaprirà, lo ha detto il ministro della Cultura Giuli, che ha incontrato i dipendenti dopo la morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti. Affronteremo con i sindacati le questioni relative a sicurezza e tutela del lavoro, ha detto Giuli. Sono almeno 3 le persone sentite nelle ultime ore dagli inquirenti a Torino per l'omicidio dell'uomo massacrato a bastonate e a coltellato, il cui corpo è stato ritrovato la scorsa notte in un appartamento del capoluogo piemontese, la vittima dell'omicidio, un 40enne. Il viaggio di Leone XIV in Francia. Il Papa è entrato oggi nella cattedrale di Notre Dame, primo pontefice dopo la ristrutturazione in seguito all'incendio avvenuto nel 2019. La cattedrale riaperta dopo i lavori.

0: di TGCOM 24.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Evgenia Kurland di meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La fase perturbata sarà di breve durata perché già nel fine settimana assisteremo al ritorno dell'alta pressione che favorirà un miglioramento del tempo e un diffuso rialzo termico, più evidente all'inizio della prossima settimana. Intanto sabato un po' di nuvole all'estremo sud con qualche isolata pioggia o rovescio nei settori ionici e inizialmente anche nel nord della Sicilia. Nel resto d'Italia tempo prevalentemente soleggiato con scarsi annuvolamenti. Temperature in leggero rialzo al nord e medio versante adriatico. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi

0: www.filemi.it.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Sono le 19:03, buona serata a tutti, buon venerdì a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani, insieme anche nel corso di questa nuova ora, la collection. Subito ripartiamo con i Talk Talk It's My Life.

Ok, respira. Elodie su Radio Subasio, dopo 47 anni e più di 20.000 ore di volo, il comandante Francesco Tricomi ha fatto il suo ultimo volo prima della pensione e lo avrete visto magari anche sui social, perché i giornali l'hanno pubblicata, la notizia all'arrivo a Fiumicino dalla torre di controllo. Gli hanno mandato via radio un messaggio speciale per ringraziarlo della carriera. Dagli F-104 alle frecce tricolori fino agli Airbus, Tricomi si è commosso naturalmente. Ha ricambiato ringraziando i controllori di volo militari e civili incontrati in tutto il mondo. 20.000 ore in aria, ragazzi, cioè io veramente credo che dopo una vita così, il primo giorno di pensione la cosa più strana sarà svegliarsi e pensare: oh, oggi non devo andare da nessuna parte, cioè oggi sto fermo con i piedi per terra soprattutto. Auguri a Francesco anche da parte nostra, e insomma soddisfazione credo immensa, no, per tutto quello che ha raggiunto fino ad oggi.

L'amore fa piangere, mi ami davvero Luca Carboni su Radio Subasio. Beh, però dai, fa anche ridere, nel senso buono, no? Voglio dire, rende anche felice l'amore, diciamolo. E voglio salutare Marcello e Anna che evidentemente sono molto felici. Ci scrivono al 348-075-8060 per raccontarci un po' i programmi per la serata. Seratina a teatro, non male come programma, divertitevi ragazzi. Poi c'è anche Filomena di Roma che dice: stasera cena, divano e filmone, che come venerdì sera non è affatto male per i miei gusti. Stefania invece è al lavoro, dice: lavoro adesso e ne ho ancora per un po' e anche domani. E allora buon lavoro a quanti lavoreranno anche nella fine settimana. Ed Sheeran.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: Ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
9: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray! CIF!
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Il vostro benzinaio di fiducia, quanto fa il litro di benzina o gasolio? No, così magari ci facciamo un giretto, giusto per sapere se c'è qualcuno che ancora lo rende possibile fare il pieno. Parleremo anche di questo su Radio Subasio. Subito c'è Ultimo.

Red su Radio Subasio con la benzina ormai sopra i 2 euro al litro. Fare il pieno veramente è diventato un lusso, eh? Con 40 litri si superano gli 86 euro, con 50 litri si arriva quasi 108 euro. Ecco, presente, l'ho avuta questa esperienza meravigliosa, e in autostrada costa ancora di più. Però ci sono, ci dicono gli esperti, alcuni accorgimenti che possono aiutare. Per esempio, scegliere il self-service. E vabbè, se il servito costa 15 centesimi in più, facendo due conti, dicono su 40 litri sono 6 euro al rifornimento, che con due pieni al mese diventano 144 euro l'anno. Oppure fare benzina prima di entrare in autostrada, perché oggi lì il prezzo medio è più alto di circa 9 centesimi al litro rispetto alla rete ordinaria. E poi guidare in modo più regolare, controllare la pressione delle gomme, togliere pesi inutili dall'auto e accorpare gli spostamenti. Tutte cose piccole, ma alla fine insomma danno un grande aiuto. Con questi prezzi bisogna saper fare anche questo, il ragioniere del serbatoio, e poi pesare tutto quello che ci si porta dietro.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Bagli il via Claudio Baglioni nella serata di Radio Subasio. Fra pochissimo ritorna il 3 per te, quindi preparatevi, ve lo ricordo, perché tra poco suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Subito c'è Dua Lipa, Physical.

0: Con la pesce di Martino su Radio Subasio ci portano le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 20.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Eni fissa un limite massimo ai prezzi dei carburanti nelle sue stazioni di rifornimento. Dal 28 settembre la benzina mai sopra 1,99 al litro, il diesel non oltre i 2,19 euro. Il taglio varrà 30 giorni ma potrà essere esteso. Settembre la benzina mai sopra 1,99 al litro, il diesel non oltre i 2,19 euro. Il taglio varrà 30 giorni.

0: 13 centimetri nello zaino. A dare l'allarme un insegnante avvisata da un alunno, attivati subito i servizi sociali. Dietro il gesto forse un battibecco con un compagno di classe. A Washington, vertice tra Trump e Xi Jinping, rapporti tra i nostri paesi mai così buoni, dice il presidente americano, che però ammonisce: qualunque aiuto cinese all'Iran è inaccettabile. E gli Stati Uniti ribadiscono posizione su Taiwan invariata: vogliamo la pace nello stretto. Dalla cattedrale di Notre Dame, Papa Leone XIV afferma: un mondo riconciliato è possibile. Il pontefice è in visita in Francia stamattina, l'incontro con Macron all'Eliseo, poi la traversata di Parigi tra due ali di folla, stasera allo Stade de France, veglia di preghiera con 80.000 persone. Calcio alle 20.45 all'Olimpico, esordio per la nazionale di Mancini contro il Belgio in Nations League. Tennis, Sinner rinuncia all'ATP 500 di Pechino. Sui social dice: purtroppo il ginocchio destro non è ancora pronto. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Segnalate code a tratti in Emilia sulla 14 per traffico intenso tra Bologna Fiera Allaccio con la 1 verso l'autostrada. C'è un veicolo fermo sulla carreggiata lungo la 16 tra Grotta Minarda e Vallata verso Canosa. Lavori sono segnalati in ingresso sulla 15 all'altezza dell'Allaccio con la 12 verso Parma. Sulla A24 la Roma Teramo, code invece per lavori tra Vicovaro Mandela e Carsoglio Ricola per chi sta procedendo verso Teramo. Una segnalazione che ci porta nel Lazio: sulla statale 148 Pontina a Roma traffico rallentato tra incrocio con la via Cristoforo Colombo e quello con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Infine sulla statale 5 la via Tiburtina Valeria c'è presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio con il casello Torre dei Passeri, A25 verso l'incrocio con viale Regina Margherita. È tutto, imitiamo alla massima prudenza alla guida.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Buona serata a tutti, tra pochissimo come sempre su Radio Subasio ritorna il 3 per te, suoneremo le canzoni più significative della vostra vita subito alla collection. C'è Mina insieme.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ed eccolo il 3 per te, l'appuntamento che torna tutte le sere a quest'ora ed è l'appuntamento in cui suoniamo le canzoni più significative della vostra vita. Più precisamente ne suoniamo 3 di canzoni scelte da qualcuno di voi, una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Questo è anche il momento buono per prenotarvi se volete fare altrettanto anche voi, se anche voi volete partecipare e quindi ascoltare le 3 canzoni più importanti della vostra vita. Richiedetele adesso chiamandolo 07 580 60, oppure potete prenotarvi sulla nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 07 580 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Omar.
0: Città:
2: Montopoli e Rieti.
3: Posta su di un alto poggio da cui domina indisturbata la florida valle del Farfa, nel cuore della Sabina storica troviamo Montopoli di Sabina, cittadina che ha il privilegio di offrire favolosi panorami caratterizzati da un meraviglioso intreccio tra ambiente, natura e attrattive storiche.
0: Età:
2: 50 anni.
0: Cosa fai nella vita?
2: Pensionato.
4: Evviva la pensione, evviva la pensione.
0: Segno zodiacale:
2: Sagittario.
0: Ti fasci la testa prima o dopo averla battuta?
2: Un po' prima.
5: Credo che è difficile far meglio di così.
0: La domanda che vorresti ti venisse fatta?
2: Vorrei che mi aiutano.
0: E la risposta?
2: Sì.
6: Aiutami ad aiutarti.
7: Aiutami! Io ti aiuterò ad aiutare me, ad aiutare tutti.
0: Sai chiedere scusa?
2: Sì.
0: Una pizza?
2: Capricciosa. E sono capriccioso.
8: Omar, il figlio dello sheik. Omar, guarda Omar quanto è bello. Spira tanta sentimento.
0: Sai mentire?
2: Tante volte sì, tante volte no, però più no che sì.
9: Perché vedi, tu proprio non ci sai fare. Abbi pazienza, figlio mio, tu non ci sai fare. Tu come te muovi ti beccano.
10: Eh già, perché a te non ti hanno beccato mai.
9: Mai. Mai.
0: 3 persone che vuoi salutare:
2: Elisabetta, Marco, Sara.
0: Le 3 canzoni della tua vita:
2: Vasco Rossi, Alba Chiara. Eros Ramazzotti, adesso tu. Umberto Tozzi, ti amo.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Sei adesso tu a chiudere su Radio Subasio, oltre per te di Omar di Montopoli di Sabina, provincia di Rieti. Omar ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Vasco Rossi, Alba Chiara e prima ancora Umberto Tozzi, Ti amo. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 07 580 60, se volete chiamare. Non dimenticate che c'è anche l'app di Radio Subasio e potete prenotarvi cliccando direttamente nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 07 580 60. Radio Subasio.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
6: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere.
8: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
0: Dormire male non fa bene alla salute, non fa bene all'umore, non fa bene alla psiche, questo lo sappiamo. Ma quando si sta in coppia, come ci si influenza reciprocamente per quanto riguarda il sonno? Ve lo racconto tra poco su Radio Subasio, subito Cesare Cremonini, paparazzi.

0: Family High su Radio Subasio. Pare che dormire male possa influenzare non solo il nostro umore, ma anche quello che mangiamo. C'è uno studio che ha seguito per 3 mesi 204 coppie conviventi e ha osservato una cosa curiosa, cioè che chi aveva accanto un partner che dormiva peggio riferiva anche una qualità della dieta più bassa. Nei diari quotidiani emergevano pure meno impegno e meno fiducia nel riuscire a mangiare sano. Però attenzione, questa è un'associazione, eh? Non vuol dire che se il vostro compagno russa allora vi costringe automaticamente a ordinare una pizza, cioè non me la utilizzate adesso come fosse un alibi. Però l'idea interessante è che certe abitudini di coppia sembrano veramente contaminarsi in qualche modo, no? Anche il sonno evidentemente in qualche modo può diventare contagioso.
1: Che nome dai ad un sogno?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.
2: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Ale, io per lei su Radio Subasio, mentre si va verso il termine di questo nostro appuntamento, abbiamo ancora il tempo di ascoltare qualche pezzo come quello di Sienna Spyro, Material Lover.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultim'ora dalla Lettonia, dove quattro militari italiani dell'undicesimo reggimento bersaglieri sono rimasti feriti in un incidente durante un'esercitazione NATO. Nessuno di loro risulterebbe al momento in pericolo di vita. Avviate intanto le verifiche per accertare le cause e ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto. I familiari dei quattro militari sono stati informati. Il nostro governo monitora la situazione. Francia per Leone 14esimo, veglia con i giovani allo Stade de France, che chiude la prima giornata della visita pastorale nella Basilica di Notre-Dame riaperta dopo l'incendio, la recita dei Vespri. Un mondo riconciliato è possibile, ha detto il Papa ai presenti. Dall'Italia un lodevole atto di attenzione nei confronti del paese, lo dice il governo in merito all'iniziativa di Eni, che mette un tetto massimo sui carburanti: 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina. La misura da lunedì 28 per 30 giorni, prorogabile fino a fine anno. Stati Uniti, l'intelligenza artificiale è abbastanza potente da determinare eventi che provocano un miliardo di morti, lo ha detto oggi Bill Gates a NBC News rispondendo alla domanda di una giornalista. Sinner da forfè anche alla TP 500 di Pechino, non sono in grado di competere, spiega l'alto tesino, il ginocchio dà ancora problemi. Nel calcio, infine all'Olimpico, Italia in campo in Nations League all'esordio con il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto.

0: Ah,
1: e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
14: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal. Fiorentini.

Qui è Dionne Warwick con questo successo del 1979 all'interno del nostro spazio assolutamente riservato ai gold, ai grandi successi del passato italiani e internazionali. Ebbene, questa sera lei diciamo che ha avuto proprio il posto d'onore. Ben trovati da Roberta Reversi, buon inizio settimana e ancora una volta siamo insieme fino alla mezzanotte. Voi sapete che noi riempiamo queste tre ore che viviamo insieme innanzitutto con dell'ottima musica, quella che vi regaliamo noi di Radio Subasio e quella che ci regalate voi in Per un'ora d'amore, perché siete voi a realizzare la playlist di Per un'ora d'amore con le vostre scelte tutte fatte con il cuore. Per cui dalle 22:30 sappiamo quello che succede grazie a Per un'ora d'amore, qualche volta neanche noi lo sappiamo, perché dite, fate, insomma, ci sono delle dediche, delle note d'amore, delle canzoni che sono davvero incredibili e che danno a dito poi a delle risposte. Vabbè, insomma, è tutto da costruire insieme, assolutamente da costruire insieme anche quello che ci permette di conoscerci meglio, cioè il disquisire di un determinato argomento che riguarda sempre comunque le relazioni, le emozioni, i sentimenti, eccetera eccetera, come faremo anche questa sera. Vi dico già da subito che stasera parleremo dell'elaborazione della fine di una storia. Mamma mia, è tosta, eh? 348 075 8060, ricordate il numero di telefono che potete raggiungere con un messaggio o con un vocale. E intanto vi regalo anche Marco Mengoni, Solo due satelliti. In quale

Dunque, vogliamo parlare di questo argomento, vogliamo esprimere la nostra opinione, anche la nostra esperienza sull'elaborazione della fine di una storia. Allora, c'è una ricerca italiana, noi partiamo sempre da questo, da dati sicuri, certo. Una ricerca italiana condotta su alcune migliaia di adulti che ha provato a misurare quanto tempo serve davvero per elaborare una rottura. Beh, in media 231 giorni, circa, diciamo così, 7-8 mesi. Ma dietro questa media però si nascondono storie molto diverse. Il 51% si sente pronto entro 3 mesi, mentre una persona su 4 ha bisogno di oltre un anno. E il 5,5% ammette di non averlo ancora superato del tutto. Insomma, forse non esiste un tempo giusto per dimenticare qualcuno. Siamo tutti diversi, sono tutte diverse le storie, no? E se per qualcuno bastano 3 mesi, per qualcun altro un anno non è nemmeno sufficiente. Allora, secondo voi quanto tempo serve per elaborare la fine di una storia? Il tempo cura queste ferite o l'arrivo di altre persone, eh? È il, diciamo, la medicina giusta? Il famoso chiodo scaccia chiodo è una possibilità che magari voi vi siete dati oppure non l'avete neanche considerato, ed è più facile negare nel dolore di una storia finita o cercare il modo di reagire. Dopo, questo dipende anche un po' dai propri tratti caratteriali, io credo. 348 075 8060, un messaggio, un vocale, come preferite, per raggiungerci e per parlarci di quello che avete vissuto voi, o magari per darci la vostra opinione.

0: 8-3 su Subasio, io ci sarò. Stiamo parlando di come si riesce a superare una storia finita e allora ognuno di voi ci può dare la sua opinione o magari raccontarci la sua storia.
1: Io sono un papà separato, separato perché un anno e mezzo fa la mia ex moglie mi confessò di amare un'altra persona e io, passato un anno e mezzo, ancora oggi non riesco, diciamo, ancora a superare questa cosa. Sì, sono arrabbiato con lei, sono deluso, ma l'amore non passa subito, specialmente quando ci devi avere a che fare comunque per tutta la vita, essendoci dei bambini. A differenza magari di una coppia che non ha figli, si lasciano, tu non la vedi o non lo vedi, prima o poi la superi. A me sarà un po' più complicato, ma come me penso anche altre persone. Agostino da Gragnano.
0: Giustamente, come fa notare il nostro amico Agostino, bisogna fare anche una distinzione fra chi ha figli e chi non ne ha. Non averne in questo caso aiuta a chiudere prima la storia, giustamente. La vita splendida, Tiziano Ferro su Subasio.

mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esisti.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.

0: più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti e online.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

All Stewart su Basio, alle 21:40. Allora, stasera noi stiamo parlando dell'elaborazione della fine di una storia. Quanto tempo ci vuole e qual è, secondo voi, il metodo giusto? 348-075-8060. Sabrina di Tavernelle ci racconta: la fine di una storia è un momento difficile in cui ti devi mettere a nudo, capire quali sono stati gli sbagli e gli errori fatti, e non sempre accettarli è semplice. 10 anni sono passati e solo grazie all'incontro avuto con Daniele mi sono data l'opportunità di farmi conoscere e di conoscere e anche di farlo entrare, questo grande uomo a piccoli passi, nel mio cuore. All'inizio, tante paure, soprattutto nel pensare di non essere accettata, e la difficoltà nel pensare anche nel darmi la forza di avere una nuova possibilità nella vita. Il chiodo scaccia chiodo non esiste, ma sono oggi certa e sicura che l'amore vero esiste, e ringrazio di averlo incontrato, perché questo mi permette di dirmi tutti i giorni quanto sono stata fortunata e sono finalmente felice. Noi siamo felici per te, Sabrina, che ci parli, insomma, di una storia che deve essere stata estremamente importante, se tu ci hai messo 10 anni a permettere a qualcun altro di entrare nel tuo cuore. Perché, come dicevamo prima, non siamo tutti uguali, non sono le storie tutte uguali, e quindi ognuno ha la sua elaborazione, anche in base ovviamente a quello che ha vissuto. Erano al meta, Arabe De Palo, ci cantano Who Do Love.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Ivano Fossati, Una notte in Italia. Io invece stasera vi voglio parlare di una sera, di una serata davvero speciale, una serata TV dedicata alle grandi hit che cercano, che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio, canzoni diventate autentici tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni. Quindi domani, sabato 26 settembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilaria Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. E da Tre parole di Valeria Rossi a Dragostea di Intei di Aidu Si, dalla canzone del capitano di Francesco Facchinetti a Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto, fino a Calma e Sangue Freddo di Luca Di Risio. Per esempio c'è anche Dedicato a te delle Vibrazioni, Maria Salvador di J-Ax, El Mismo Sol e Sofia di Alvaro Soler. Insomma, una lunga playlist che ripercorre la musica del nuovo millennio attraverso alcuni dei suoi pezzi più iconici. E tra i cantanti, oltretutto, che torneranno a far rivivere alcuni dei loro più grandi successi, avremo Marco Mengoni, Fedez, Annalisa, Achille Lauro, Elodie, Negramaro, Emma, Geolier, Alessandra Amoroso, Irama, Angelina Mango, Rocco Hunt, Articolo 31, Alvaro Soler, Baby K, Giusy Ferreri, Fabio Rovazzi, Alex Britti, Anna Tatangelo, Benji e Fede, Gemelli Diversi, Dolce Nera, Marco Carta e Sugar Free. Ragazzi, davvero una serata magnifica. Domani in prima serata su Canale 5 tutto questo, e intanto su Subasio, Lady Gaga e Bruno Mars.

0: with a Smile di Gaga, Bruno Mars. Siamo arrivati con loro alle 21:59 minuti primi. Torna l'informazione su Subasio, Breaking News di TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dalla Lettonia, dove quattro militari italiani dell'undicesimo reggimento bersaglieri sono rimasti feriti in un incidente durante un'esercitazione NATO. Nessuno di loro risulterebbe al momento in pericolo di vita. Avviate intanto le verifiche per accertare le cause e ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto. I familiari dei quattro militari sono stati informati. Il nostro governo monitora la situazione. Francia, per Leone 14esimo, veglia con i giovani allo Stade de France, che chiude la prima giornata della visita pastorale nella Basilica di Notre-Dame, riaperta dopo l'incendio, la recita dei Vesperi. Un mondo riconciliato è possibile, ha detto il Papa ai presenti. Dall'Italia un lodevole atto di attenzione nei confronti del paese, lo dice il governo in merito all'iniziativa di Eni, che mette un tetto massimo sui carburanti: 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina. La misura da lunedì 28 per 30 giorni, prorogabile fino a fine anno. Stati Uniti, l'intelligenza artificiale è abbastanza potente da determinare eventi che provocano un miliardo di morti, lo ha detto oggi Bill Gates a NBC News rispondendo alla domanda di una giornalista. Sinner da forfè anche alla ATP 500 di Pechino: non sono in grado di competere, spiega l'altoatesino, il ginocchio dà ancora problemi. Nel calcio, infine, all'Olimpico, Italia in campo in Nations League all'esordio con il Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita.

0: Canale 5.
1: Ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi. Nella collection delle 22, un successo del 1988 di Lucio Dalla, questa è Felicità.

0: Che vita meravigliosa, così canta Diodato, nonostante tutto quello che possa capitare in questa vita meravigliosa, mi riferisco alle cose meno piacevoli. Meno piacevoli anche per quanto riguarda la vita sentimentale. L'elaborazione della fine di una storia, voi come la vivete? Quanto tempo vi serve per elaborare la fine di un amore? 348 075 8060 ci risponde Valerio di Tolentino così. Per carattere sono una persona portata a reagire alle situazioni di ogni tipo, ma all'amore finito con la mia compagna non ci riesco. Me la porto ancora dentro e non se ne va da più di un anno. Ecco, come dicevamo prima, dipende sempre dal tipo di storia, da quanto è andata a fondo, da quanto ha radicato nel nostro cuore, e poi dipende anche da alcune anche dal nostro carattere, che nonostante possa essere fortissimo e reattivo, ecco, ha una storia finita, insomma, potrebbe avere qualche difficoltà a rispondere. 348 075 8060 per parlare di amori finiti e di quanto tempo ci vuole a reagire, a riprendersi. Ognuno ha detto la sua e praticamente si può chiudere così questo argomento. È davvero molto, molto relativo. Intanto su Basio, pinguini tattici nucleari. È davvero una cosa amara, eh?
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

Zucchero Ahum 22-23, quindi significa che ci stiamo avvicinando velocemente al nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, ed è duopo ricordare i nostri contatti come facciamo sempre: 348 075 8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali, e poi c'è l'app di Radio Subasio per le vostre prenotazioni che riguardino questa sera o una delle prossime serate, e poi c'è l'indirizzo redazione tra radiosubasio.it che aspetta le vostre storie d'amore più belle, quelle più importanti. Vi ricordo anche un'altra cosa che dovete tenere bene a mente, e cioè che se avete bisogno di un consiglio per una canzone da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, noi ci siamo, eh? Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore e sono sicura che troverete il pezzo che fa al caso vostro. Sade, che classe! No Ordinary Love.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

Come siamo precisi? Oddio, via, 22:32 siamo lì, vicini alla precisione. Comunque la cosa importante è che ci siamo tutti, soprattutto tutti quelli che hanno scelto Radio Subasio per dare la possibilità al loro cuore di confidarsi, di aprirsi, scegliere una canzone da dedicare, una nota d'amore, una frase, le parole che sono sempre molto importanti, quindi mi raccomando, pensatele bene prima di dirle o prima di scriverle. Ecco, e che hanno scelto per l'appunto per un'ora d'amore su Subasio la sera per confidarsi, per avere la possibilità magari di fare una dichiarazione d'amore. Insomma, una dichiarazione è una cosa importante, particolare, non si può fare così in un luogo comune, in una situazione qualsiasi, no, ecco, ci vuole un posto adatto e per un'ora d'amore lo è. Ancora ben trovati da Roberta Reversi. Mi piace scherzare su questo argomento, ma sappiamo benissimo tutti che la cosa è molto molto seria. C'è Cristina da Prato, allora, come primo protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera. Per il suo Beppe ha scelto una canzone e non c'è mai una fine dei Modà, perché, scrive Cristina, nonostante i nostri litigi, l'amore che ci lega è immenso. Ti amo, mio dolce amore.

Achille Lauro, senza una stupida storia, su Basium per un'ora d'amore. Arriva anche You Are Beautiful di James Blunt, e questo grazie alla dedica da parte di Carlo di Firenze per Maria. A te che sei bella come un'alba al mare. Ti amo tanto, sai?

L'eclissi del cuore di Laura Ennek in Per un'ora d'amore, 22:48. Proseguiamo con la dedica arrivata al nostro 348-075-8060 da Federica di Salerno per Gioele. Ero confusa e non capivo che l'amore per me eri soltanto tu. Ti amo ancora, sai, disperatamente. E la canzone che Federica ha scelto per lui è quella di Laura Pausini, Ritorno da te.

tempo e dimmi che non vuoi morire. C'è una canzone meravigliosa di Whitney Houston, Did We Almost Save It All, da Irina di Aversa per Luciano. Avevamo un amore grande da vivere, ci sembrava di avere tutto dalla vita. Ma allora perché adesso non riusciamo più nemmeno a guardarci negli occhi, amore mio? Che cosa è successo?

In punto su Subasio siamo arrivati all'appuntamento all'interno di questo spazio di Per un'ora d'amore che noi dedichiamo alle vostre storie. Un appuntamento particolare perché ci raccontate le storie che sono più importanti per voi, quelle più belle, quelle magari più particolari, un momento molto significativo nella vostra vita che avete condiviso con una persona che magari non avete più rivisto e che state cercando, così come è successo nella storia che vi racconto questa sera, una storia che è arrivata non attraverso l'indirizzo redazione @radiosubasio.it, ma attraverso un messaggio al nostro numero 348 075 80 60. Vi ascolto dalla Romania, mi chiamo Razvan, spero di aver pronunciato bene il tuo nome. Vorrei condividere con voi una piccola storia nata durante un viaggio in Sri Lanka e che dopo tanti mesi porto ancora con me. Il 9 gennaio, al tramonto sulla spiaggia di Mirissa, ho incrociato lo sguardo di una ragazza italiana di nome Laura. Era con due amiche, ci siamo guardati e abbiamo sorriso. Solo pochi attimi, ma quel sorriso mi è rimasto nella mente e non l'ho più dimenticato. Laura, il tuo sorriso al tramonto di Mirissa mi è rimasto nella mente. Chissà, magari Laura o una delle sue due amiche è proprio all'ascolto. Un caro salute, chissà, magari Laura o una delle sue due amiche è proprio all'ascolto. Un caro saluto.

0: solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
1: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Prosegue il nostro rendezvous con Per un'ora d'amore su Subasio. Ben trovati ancora da Roberta Reversi. Buon venerdì sera e soprattutto buon inizio di weekend. Noi continuiamo ad ascoltare le vostre canzoni del cuore, quelle che avete scelto con tutta l'anima attraverso il 348 075 8060 o che avete prenotato attraverso l'app di Radio Subasio. Ci sono canzoni che comunque sentiamo anche noi, molto molto vicina, nel senso che capiamo il motivo per cui le avete scelte, per cui le avete richieste. Ecco, condividete con noi i vostri sentimenti, le motivazioni per cui diventa molto molto specifica la scelta di una determinata canzone. La prossima è Stupendo fino a qui di Alessandra Amoroso e la dedica Francesca di Ostra al suo Amedeo. Sei stato e sarai sempre l'amore mio più grande, quello per tutta una vita.
3: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto

Franco Simone, tu e così sia. E su Subasio arriva anche la musica dei giornalisti con la loro Love, grazie alla dedica da Giuseppe di Frosinone per la sua Carla. Questo amore mi ha ridato la vita. Mi sembra di essere tornato un adolescente alla sua prima cotta, tanto elettrizzante. Ti adoro, sai? E allora ascoltiamola insieme a loro, questa dei giornalisti, Love su Subasio, ovviamente in Per un'ora d'amore.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi, siete sempre con Subasio e in per un'ora d'amore, con le vostre lettere, con le vostre con le vostre dediche, le vostre note d'amore, le parole carine che siete capaci di dire alla persona che amate e anche quelle con cui diciamo cercate di riportarlo a voi, così come succede in questo messaggio da parte di Serena di Vercelli per la sua Fiorenza. Come farò a dimenticare i tuoi occhi, il sorriso e le tue mani che mi accarezzavano? Io sono ancora qui che ti aspetto. Ed è una canzone molto particolare quella che ha scelto Serena per la sua Fiorenza, ed è il Tiro Mancino, Cerotti.

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Lucia San Siro in Per un'ora d'amore, anche Roberto Vecchioni, ecco, siamo diventati un po' balbuzienti, ma di fronte a tanta grandezza, dopo Vecchioni addirittura Loredana Bertè. Questa è la sua canzone, una delle sue più belle, Sei bellissima, non a caso, dedicata ad Adriano di Faenza per Clara. Sei la mia stella, amore mio, quanto ti amo.
1: Che strano uomo avevo io,

Céline Dion con la sua voce incantevole. Siamo arrivati alle 23:57, raggiungeremo la mezzanotte con Francesco De Gregori e la donna Cannone. Io vi saluto stasera con un pensiero di José Ángel Buesa. Ti dico addio e forse con questo addio il mio sogno più bello muore dentro di me, ma ti dico addio per tutta la vita, anche se per tutta la vita continuerò a pensare a te. Da Roberta Reversi, buonanotte.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

minuti chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio. Richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox. Prenotare il tuo 3 per te. Scegliere la tua canzone d'amore. Riascoltare le nostre interviste. Leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

gli occhi bagnati, mi fissi per un momento. Sei triste ma non puoi, tu non puoi fermare il tempo. Un'attrice gira al mondo, un'attrice deve recitare.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sereno donna che non ha più voglia di fare la guerra.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei